0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ci siamo capiti male, ma siamo capitati bene.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Questa è Radio Ascoli.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

promesso, non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora, ma domani

marzo si è preso anche l'aria dei viali, sciabola il cielo e i piazzali, spazza le nuvole a banchi, livido e fuori di casa. Cappello calato sugli occhi e cerone,

labirinto di specchi i tuoi occhi, pari a dispari tra l'anice e il vetro, deformano e sformano gli occhi i tuoi occhi, ingrassano e smagrano il mio volto di orso da luna parca. Centrato e sparato tra stelle.

nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Let's go, girls.

0: man, I feel like a woman.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Rocky Ascoli.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano i risultati delle elezioni amministrative. A Fermo Scarfini vince senza ballottaggio, trionfa la continuità. Malvatani e Campolargo dietro. Tosoni, candidato più giovane che esprimeva Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, si è piazzato solo dietro al Civico e al centro-sinistra. Di Ruscio, con una sola lista, ha raggiunto il 7%. L'attesa fino all'ultima sezione, abbiamo accettato la scelta e da domani pronti a farci voce dei fermani, ha commentato Angelica Malvatani. San Benedetto, il trionfo di Nicola Mozzoni, sindaco al primo turno, testa bassa e pedalare, ha detto il neoeletto primo cittadino. Uno dei primi pensieri è stato per il padre, che aveva cercato di conquistare la carica 25 anni fa. Al Palazzo Comunale applauso, strette di mano e abbracci. Di fatto Fratelli d'Italia è il primo partito, tanti sicuri in consiglio con altri posti che però sono da definire. Le comunali vanno al centro-destra, 3 su 4 già in tasca, Macerata pesa un filo. Senigallia, Fermo e San Benedetto vinti al primo turno. Parcaroli batte tutti, per la festa si aspetta il riconteggio. Calcinaro Dominus detta la linea civica nella sua città. L'intervista e i commenti del dopovoto con il presidente Acquaroli, che dice: siamo fiduciosi del risultato, per Fermo collaboriamo. Il referendum, ha commentato il governatore, era un'altra cosa. Campolargo travolto, debacle da nord a sud per le Marche, candidati non migliori. A Senigallia perdere il merito della segretaria Dan Bonprezzi, a San Benedetto il leader del Movimento 5 Stelle Fede. Nobili di AVS commenta: abbiamo sbagliato a credere che il no al referendum si sarebbe tradotto in una nostra vittoria. Intanto le comunali cedono, l'affluenza perde quota rispetto alle altre tornate, tengono botta, ma i fasti della fascia tricolore sono un ricordo. Tra le grandi città, San Benedetto in linea con l'affluenza al 2021, giù invece Macerata, Fermo e Senigallia. Intanto Mozzoni a San Benedetto si gode la vittoria. Dobbiamo ripartire subito, ha detto il sindaco. La mia missione è riportare la città ad essere la regina. Nei primi 100 giorni, priorità sicurezza, decore, asfalti. Battuti Fede e D'Andrea al ritorno al governo del centrodestra. I commenti e l'analisi del dopovoto: ora dovrà sganciarsi dai padrini politici. Tutto da rifare nel campo largo. D'Andrea non è stata incisiva. Il disastro della sinistra. Il movimento però è andato meglio del Partito Democratico. Fede commenta, dice: Mozzoni aveva molti più candidati di me che hanno fatto la differenza. Si chiude il suo ciclo politico vincente. Non so, dice, se tornerò a Roma o resterò qui. I commenti poi dell'ex sindaco Spazzafumo, che dice: evidentemente non ho fatto un cattivo lavoro. L'ex primo cittadino aggiunge: con Mozzoni stava gran parte della mia maggioranza. Non avevo apparati, dice la notaia D'Andrea, che giudica positivamente la sua prima esperienza politica. La mia candidatura, ha detto, costruita dal basso, vigilerò sul consiglio comunale. Sulle amministrative, a San Benedetto Fratelli d'Italia resta di fatto primo partito, per il campo largo invece una vera e propria Caporetto. Fratelli d'Italia raggiunge il 18% e si conferma leader della coalizione. Noi Moderati la sorpresa, la Lega è trainata dall'ex sindaco più. Gli altri risultati per le elezioni: comuni del Piceno al voto, Morganti sulle orme di Cardilli, Colli preferisce la continuità. Il neo sindaco dice: non mi aspettavo un divario così netto, ringrazio Carosi e il mio predecessore. Per Liberamente Colli, Morganti porta il 71,39 delle preferenze, una vera e proprio plebiscito. Da Pignano del Tronto, Moreschini scopre il tris, il derby tutto al femminile viene vinto da Sara Moreschini col 60,57%. La sfidante Rodi Lossi porta a casa un 39,43. A Cossignano Carlini vince al photo finish, scarto di soli 15 voti, diventa primo cittadino con Cresciamo Insieme il suo 51,27%, battuto Buffone con il 48,73%. A Santa Vittoria e Matenano sfida all'ultimo voto la spunta Agostini. L'ex vice sindaco, che ha avuto la maggioranza dei voti, sfidava il sindaco uscente. Buon risultato per Caraffa. Poi gli altri risultati: Antolini per un soffio a Montelpar, ora subito al lavoro, vince il giovanissimo che diventa neo sindaco con il 50,51% di voti, che batte Screpanti che si ferma al 49,49%. Le altre notizie: la difesa di Malavolta, cervello non sano, l'avvocato dell'imputato per l'omicidio di Emanuela Massicci si aggrappa ad una risonanza magnetica e chiede una nuova perizia. Soldi falsi messi in città, due ascolani davanti al giudice. I fatti risalgono all'estate scorsa, con le indagini che sono durate mesi, con appostamenti, video, intercettazioni e anche perquisizioni. La città di Ascoli sogna la metro di superficie, progetto inserito nel nuovo piano. La giunta pensa ad un sistema tram metro elettrificato per rivoluzionare gli spostamenti urbani. L'obiettivo è collegare rapidamente il centro cittadino con la ferrovia e le direttrici verso la costa. Da San Benedetto, Pesce Azzurro, tour, concerti sul mare, Anghiò inaugura la stagione turistica. Nel segno dell'identità, la manifestazione durerà 5 giorni, con degustazioni e spazi dedicati ai più piccoli. Lo sport e il calcio: il super successo dell'Ascoli parte dalle magie di Tomei. Il tecnico ha il grande merito di aver dato un'entità alla squadra e un gioco sempre brillante. Non mi stancherò mai di ringraziare chi va in campo, gli applausi della Nord a fine gara, ha commentato Tomei. Idea maxi schermo in Piazza del Popolo: la trasferta di domani in Sicilia è infatti stata vietata ai tifosi bianconeri, dunque potrebbe esserci questa novità per la sfida Catania-Ascoli. E poi le emozioni in campo: il primo sigillo firmato Guglielmo dopo l'ovazione per Di Marco, il terzino sinistro dell'Inter di Noval del Duca 10 anni dopo la sua stagione in bianconero. Ancora Serie C, Samb, primi contatti con Proia. Il DS Mussi ha iniziato a sondare l'entourage del giocatore in scadenza di contratto con la Casertana. Si segue anche il centrocampista della Ternana Vallocchia. In stand-by la pista della punta Andrea Zini. Possibili novità nello staff di Boscaglia, poi capo di casa possibile vice in panchina. Dovrebbero invece restare di Gian Natale, Ciccioni e il preparatore di Renzo. È tutto per la nostra rassegna stampa locale, grazie per averci seguito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea: la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: Centro-sinistra sconfitto nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice, i negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,29%. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Monfalcone e della ricercatrice Oddeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile dello scorso anno, è trovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. Un'inchiesta che coinvolge anche un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale, dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano i risultati delle elezioni amministrative. A Fermo Scarfini vince senza ballottaggio, trionfa la continuità, Malvatani e Campolargo dietro. Tosoni, candidato più giovane che esprimeva Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, si è piazzato solo dietro al Civico e al centro-sinistra. Di Ruscio, con una sola lista, ha raggiunto il 7%. L'attesa fino all'ultima sezione, abbiamo accettato la scelta e da domani pronti a farci voce dei fermani, ha commentato Angelica Malvatani. San Benedetto, il trionfo di Nicola Mozzoni, sindaco al primo turno, testa bassa e pedalari, ha detto il neoeletto primo cittadino. Uno dei primi pensieri è stato per il padre, che aveva cercato di conquistare la carica 25 anni fa. Al Palazzo Comunale applauso, strette di mano e abbracci. Di fatto Fratelli d'Italia è il primo partito, tanti sicuri in consiglio con altri posti che però sono da definire. Le comunali vanno al centro-destra, 3 su 4 già in tasca, Macerata pesa un filo. Senigallia, Fermo e San Benedetto vinti al primo turno, Barcaroli batte tutti, per la festa si aspetta il riconteggio. Calcinaro Dominus detta la linea civica nella sua città. L'intervista e i commenti del dopovoto con il presidente Acquaro, che dice: siamo fiduciosi del risultato, per Fermo collaboriamo. Il referendum, ha commentato il governatore, era un'altra cosa. Campolargo travolto, debacle da nord a sud per le Marche, candidati non migliori. A Senigallia perdere il marito della segretaria Dan Bonprezzi, a San Benedetto il leader del Movimento 5 Stelle Fede. Nobili di AWS commenta: abbiamo sbagliato a credere che il no al referendum si sarebbe tradotto in una nostra vittoria. Intanto le comunali cedono, l'affluenza perde quota rispetto alle altre tornate, tengono botta, ma i fasti della fascia tricolore sono un ricordo. Tra le grandi città, San Benedetto in linea con l'affluenza al 2021, giù invece Macerata, Fermo e Senigallia. Intanto Mozzoni a San Benedetto si gode la vittoria. Dobbiamo ripartire subito, ha detto il sindaco. La mia missione è riportare la città ad essere la regina. Nei primi 100 giorni, priorità sicurezza, decore, asfalti. Battuti Fede ed Andrea al ritorno al governo del centrodestra. I commenti e l'analisi del dopovoto: ora dovrà sganciarsi dai padrini politici. Tutto da rifare nel campo largo. D'Andrea non è stata incisiva. Il disastro della sinistra. Il movimento però è andato meglio del Partito Democratico. Fede commenta, dice: Mozzoni aveva molti più candidati di me che hanno fatto la differenza. Si chiude il suo ciclo politico vincente. Non so, dice, se tornerò a Roma o resterò qui. I commenti poi dell'ex sindaco Spazzafumo, che dice: evidentemente non ho fatto un cattivo lavoro. L'ex primo cittadino aggiunge: con Mozzoni stava gran parte della mia maggioranza. Non avevo apparati, dice la notaia D'Andrea, che giudica positivamente la sua prima esperienza politica. La mia candidatura, ha detto, costruita dal basso, vigilerò sul consiglio comunale. Sulle amministrative, a San Benedetto Fratelli d'Italia resta di fatto primo partito, per il Campolargo invece una vera e propria Caporetto. Fratelli d'Italia raggiunge il 18% e si conferma leader della coalizione. Noi Moderati la sorpresa, la Lega è trainata dall'ex sindaco Più. Gli altri risultati per le elezioni: comuni del Piceno al voto, Morganti sulle orme di Cardilli, Colli preferisce la continuità. Il neo sindaco dice: non mi aspettavo un divario così netto, ringrazio Carosi e il mio predecessore. Per Liberamente Colli, Morganti porta il 71,39 delle preferenze, una vera e proprio plebiscito. Da Pignano del Tronto, Moreschini scopre il tris, il derby tutto al femminile viene vinto da Sara Moreschini col 60,57%. La sfidante Rodi Lossi porta a casa un 39,43. A Cossignano Carlini vince al photo finish, scarto di soli 15 voti, diventa primo cittadino con Cresciamo Insieme il suo 51,27%, battuto Buffone con il 48,73%. A Santa Vittoria Matenano sfida all'ultimo voto la spunta Agostini. L'ex vice sindaco, che ha avuto la maggioranza dei voti, sfidava il sindaco uscente. Buon risultato per Caraffa. Poi gli altri risultati: Antolini per un soffio a Montelpar, ora subito al lavoro, vince il giovanissimo che diventa neo sindaco con il 50,51% di voti, che batte Screpanti che si ferma al 49,49%. Le altre notizie: la difesa di Malavolta, cervello non sano. L'avvocato dell'imputato per l'omicidio di Emanuela Massicci si aggrappa ad una risonanza magnetica e chiede una nuova perizia. Soldi falsi messi in città, due ascolani davanti al giudice. I fatti risalgono all'estate scorsa, con le indagini che sono durate mesi, con appostamenti, video, intercettazioni e anche perquisizioni. La città di Ascoli sogna la metro di superficie, progetto inserito nel nuovo piano. La giunta pensa ad un sistema tram metro elettrificato per rivoluzionare gli spostamenti urbani. L'obiettivo è collegare rapidamente il centro cittadino con la ferrovia e le direttrici verso la costa. Da San Benedetto, pesce azzurro, tour, concerti sul mare, Anghiò inaugura la stagione turistica. Nel segno dell'identità, la manifestazione durerà 5 giorni, con degustazioni e spazi dedicati ai più piccoli. Lo sport e il calcio: il super successo dell'Ascoli parte dalle magie di Tomei. Il tecnico ha il grande merito di aver dato un'entità alla squadra e un gioco sempre brillante. Non mi stancherò mai di ringraziare chi va in campo. Gli applausi della Nord a fine gara, ha commentato Tomei. Idea maxi schermo in Piazza del Popolo: la trasferta di domani in Sicilia è infatti stata vietata ai tifosi bianconeri, dunque potrebbe esserci questa novità per la sfida Catania-Ascoli. E poi le emozioni in campo: il primo sigillo firmato Guglielmo dopo l'ovazione per Di Marco, il terzino sinistro dell'Inter di Noval del Duca 10 anni dopo la sua stagione in bianconero. Ancora Serie C, Samb, primi contatti con Proia. Il DS Mussi ha iniziato a sondare l'entourage del giocatore in scadenza di contratto con la Casertana. Si segue anche il centrocampista della Ternana Vallocchia. In stand-by la pista della punta Andrea Zini. Possibili novità nello staff di Boscaglia, poi capo di casa possibile vice in panchina. Dovrebbero invece restare di Gian Natale, Ciccioni e il preparatore di Renzo. È tutto per la nostra rassegna stampa locale. Grazie per averci seguito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: significa Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra in ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha, e nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,47% a quota 73 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Come?

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tiracchile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del

0: avverte Teheran. Intanto Israele riprende Israele contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia dall'Uganda con la febbre, test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per tre mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Nicola Mozzoni, 41 anni, è nuovo sindaco di San Benedetto del Tronto. La vittoria è arrivata al primo turno con una percentuale del 57%. Alle sue spalle si è piazzato Giorgio Fede del Campo Largo, che ha raccolto il 35% delle preferenze. Chiude Maria Elisa De Andrea, che ha chiuso la competizione con il 7% delle preferenze. Non ci sarà dunque il ballottaggio. Uno dei primi pensieri del neosindaco è stato per il padre Domenico Mozzoni, scomparso 10 anni fa, figura di spicco del panorama sociale e politico locale. Dal turismo alla sicurezza, passando per porto, rigenerazione urbana e giovani, il programma elettorale di Mozzoni sarà ora la prova dei fatti. La neoeletta maggioranza di centrodestra punta a trasformare la città delle Palme in una location più moderna, vivibile e attrattiva durante tutto l'anno. Nei primi 100 giorni, ha detto il sindaco, priorità sicurezza, decoro e asfalti. A Fermo vince Scarfini con il 52%, passa al primo turno senza ricorrere al ballottaggio, trionfa di fatto la continuità. Malvatani e Campolargo dietro con Tosoni, Di Ruscio con una sola lista raggiunge il 7%. Cala l'affluenza un po' in tutto il Piceno, dove ha votato il 56% degli aventi diritto contro il 64% delle precedenti consultazioni amministrative. Ad Apignano del Tronto Sara Moneschini si conferma sindaca per il terzo mandato con oltre il 60% delle preferenze. La prima cittadina uscente ha prevalso sulla sfida tutta al femminile. A Cossignano trionfa Angelo Carlini, che è il nuovo sindaco, una vittoria con 15 voti di scarto sullo sfidante Federico Buffone, che raggiunge il 51% delle preferenze. Serve collaborazione di tutti, però, ha detto il sindaco Carlini. A Colli del Tronto trionfo di Luca Morganti. Oltre le più rosee previsioni, ha commentato il primo cittadino, per noi priorità e viabilità con sicurezza stradale e nuovi finanziamenti al centro dell'azione amministrativa. E i sindaci di Colli, Apignano e Cossignano saranno ospiti della puntata di Realtà Locali. Ascolteremo i commenti a caldo sulla vittoria, quello che è il programma dei primi 100 giorni della nuova amministrazione. Le altre notizie: soldi falsi messi in città, due Ascolani davanti al giudice, per gli indagati è stata chiesta la custodia cautelare in carcere. Il calcio: e bianconeri hanno ripreso ieri gli allenamenti in vista della gara con il Catania. Già oggi partiranno per la Sicilia, dove domani alle 21 affronteranno i padroni di casa nella partita. Sentiamo tutti gli aggiornamenti da Mario La Rocca.
2: Pensare ad un'impresa nel calcio, c'è sempre questa possibilità, anche se obiettivamente appaiono assai remote le possibilità per la squadra di Toscano di ribaltare un 4-0 pesantissimo subito nella gara di andata. Un Ascoli che però dovrà fare la sua partita come sempre. Questa è una squadra che per caratteristiche difficilmente giocherà a difendere il risultato, quindi aspettiamoci un Ascoli comunque sbarazzino e con la mente abbastanza libera, anche se Tomei saprà tenere ben tesa la corda dei suoi ragazzi. Appuntamento quindi questa sera alle 18.45 per parlare del match di ritorno in campo Ascoli, domani alle 21 con diretta su Rai Sport. Un'ora prima il Brescia cercherà di agganciare l'altra finalista dopo l'1-1 dell'andata alla Rechi di Salerno contro la Salernitana. Al Rigamonti c'è anche qui il return match della semifinale playoff. In una piccola nota per quello che è il regolamento: non valgono i gol in trasferta doppio come un tempo, quindi il Catania per sperare in una qualificazione deve fare almeno 4 gol all'Ascoli per portare la sfida ai supplementari, eventualmente ai rigori. Con 5 gol passerebbe la squadra etnenea, ma qui siamo secondo me già parlando di fantacalcio.
1: L'appuntamento con il calcio è per stasera in zona mista in diretta su Radio Ascoli a partire dalle 18.45. Io mi fermo qui, è tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada a 14, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il sociologo Michele Sorice e il teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo, tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Traballa il centro-sinistra nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centro-destra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, risponderemo, dice Teheran.

aumento di oltre il 12%, che rappresenta poi il 54,6% delle presenze totali, lo dice una nota statistica dell'Istat. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Microfoni puntati sulle elezioni amministrative. Vediamo com'è andata partendo dai dati dell'affluenza. In generale le amministrative vanno meglio delle altre tornate, ma non sfondano più come una volta. La provincia di Fermo è quella che registra la percentuale più alta di partecipazione, piazzandosi al 61% contro il 67% del 2020. Una flessione dunque di 6 punti, ma è la provincia che sembra andare meglio. Tiene botta anche l'Ascolano, grazie a San Benedetto che trascina gli elettori al voto con una partecipazione che sfiora quasi il 60%. Le elezioni continuano però a perdere appeal un po' in tutto il territorio regionale. Il gap maggiore lo registra Macerata con una flessione di 9 punti percentuali, seguita a ruota da Fermo che, dicevamo, si attesta intorno ai 7 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti consultazioni. Ma vediamo com'è andata nei comuni del territorio piceno. A Cossignano Angelo Carlini è il nuovo primo cittadino, vince con 15 voti di scarto rispetto allo sfidante Federico Buffone. Sentiamo com'è andata dalle sue parole quali le emozioni della vittoria.
2: Ah, l'emozione è stata tantissima, perché comunque fino all'ultimo momento eravamo in bilico, quindi alla fine abbiamo fatto uno sprint finale e siamo riusciti a vincere, e quindi l'emozione è tanta, i ringraziamenti tanti, anche molti pianti di qualcuno dei nostri consiglieri, perché comunque ci hanno creduto fino all'ultimo, ma ci siamo riusciti.
1: Un progetto sposato dai cittadini di Cossignano con uno scarto di 15 voti, quindi davvero una differenza minima. Che cosa si sente di dire all'altro candidato, se vi siete sentiti dopo quelli che sono stati i risultati definitivi?
2: All'altro candidato, Federico, dico collaboriamo, ci siamo sentiti già ieri, mi ha chiamato per congratularsi subito dopo l'esito elettorale, e noi vogliamo collaborare, perché comunque lo scarto è poco e il messaggio dei cittadini è chiaro: fiducia sì, ma collaborazione. Quindi la priorità del nostro mandato è collaborazione attenta e fondamentale con l'attuale minoranza e con tutti gli attori del nostro territorio.
1: Un bel testa a testa quello che c'è stato a Cossignano. Lei ha detto che si metterà subito al lavoro coinvolgendo anche i cittadini e le associazioni del territorio. Cosa significa questo? Come si traduce concretamente adesso nella sua azione da primo cittadino?
2: Sì, allora la premiazione è l'inserimento della giunta, la nomina della giunta e l'inserimento del consiglio. Successivamente avvieremo degli incontri, dei tavoli con tecnici, associazioni, rappresentanti del territorio e con la minoranza, per mettere a terra delle proposte, delle idee da condividere e portare avanti tutti insieme in serenità per questi 5 anni. Quindi incontri e programmazione unitaria, questo è fondamentale per noi. Da subito, quindi anche nei prossimi giorni, avvieremo questi confronti.
1: Quali sono le priorità per Cossignano? Qual è l'azione appunto del sindaco Carlini in questi che vengono classicamente definiti i primi 100 giorni?
2: Priorità è sterminare gli investimenti PNRR legati a scadenze giugno 2026, continuare con il passo dato alla ricostruzione e alla ricerca di finanziamenti, e l'altro punto è investire adesso, azione adesso, per i prossimi 5 anni. Quindi come diciamo prima, incontri, diciamo, coesione sociale, tutti i cittadini dovranno avere un ruolo all'interno della comunità per le attività che si vogliono compiere, e quindi saranno 100 giorni operativi per costruire un futuro di 5 anni sereno e capace di coinvolgere ogni interesse e ogni persona.
1: Da Cossignano ad Appignano del Tronto, dove Sara Moreschini si conferma sindaca per il terzo mandato con oltre il 60% delle preferenze. La prima cittadina uscente ha prevalso su una sfida che era tutta al femminile con la sfidante Serena Rodilossi. Sentiamo il suo commento.
3: Sì, siamo molto contenti del risultato, è segno che comunque le persone hanno riconosciuto il lavoro, la presenza, la costanza nell'esserci sempre, perché comunque questo mandato è partito con il Covid, quindi con insomma i primi anni di difficoltà seria, che ovviamente non era solo nel nostro territorio, e però ecco, siamo felici perché è stato riconosciuto soprattutto il lavoro.
1: Una sfida tutta al femminile ad Appignano del Tronto tra Sara Moreschini e Serena Rodilossi. Vi siete sentite dopo la proclamazione, che cosa vi siete dette?
3: Sì, ci siamo incontrate ieri a Zeggio perché eravamo entrambe con le nostre squadre a Zeggio ad attendere il risultato. Lei mi ha fatto le congratulazioni, io l'ho ringraziata sinceramente e spero che riusciremo comunque in questo mandato a collaborare, a parlare, perché tanto l'obiettivo è lo stesso, no? Il bene comune è del nostro paese.
1: Un risultato netto quello che ha ottenuto il sindaco Moreschini con il 60,57% delle preferenze, ma lei ha detto non è mai scontato il risultato, la sfida è sempre molto complessa. Quale sarà l'azione appunto del suo terzo mandato, quali le priorità e come saranno appunto questi primi 100 giorni?
3: Allora, con l'esperienza si impara a dire che i primi 100 giorni non sono un vincolo e non sono un termine, perché in 100 giorni in realtà non si fa molto. I tempi della pubblica amministrazione sono tanto lunghi. Noi abbiamo però avviati tanti progetti e tante iniziative che stanno andando avanti. Ci sono lavori per il polo scientifico tecnologico e ci sono altri lavori e altri servizi a cui stiamo lavorando da portare nella nostra comunità. Quello che faremo e che utilizzeremo come guida è il programma che abbiamo scritto, e da lì andremo avanti a cercare finanziamenti, a portare a termine tutti quelli che abbiamo già messo in campo, che sono tantissimi, quindi ecco, lavoreremo su questo.
1: Da Appignano del Tronto ci spostiamo a Colli del Tronto, dove Luca Morganti diventa sindaco per Liberamente Colli con il 71,39% delle preferenze, una scelta che premia la continuità sulle orme di Cardilli. Sentiamo l'emozione del sindaco Morganti raccolta al microfono di Stefania Mistichelli.
4: A caldo vi posso dire che sono molto emozionato, è una giornata fantastica, non me l'aspettavo di questo risultato stracciante, mi dicono il 71-72% addirittura su tre liste, cioè sono cambiati molti fattori, giustamente dal candidato sindaco, dalla sua posizione in regione, siamo passati da due liste l'ultima volta a tre, quindi cambiando tanti fattori, ecco, ero quasi sicuro di vincere, ma non era scontato, mentre i cittadini mi hanno dimostrato il loro aspetto dandomi il 72%, quindi sono molto soddisfatto, li ringrazio uno ad uno senza lasciarci nessuno, perché hanno creduto in me, nella mia squadra, ma soprattutto nella progettualità, nella ricerca di finanziamenti e nella continuità per cercare di fare sempre di più e migliorare il nostro paese. Questa è la prima sensazione che mi sento di dire a caldo, ecco.
5: Bene, e adesso è tempo di festeggiamenti, anche un po' di riposarti, la campagna elettorale è stata impegnativa, poi ecco, sì. Le prime azioni dei primi giorni, dei primi classici 100 giorni in genere si dice, ma insomma giusto per capire, ecco, quali saranno le prime azioni del mandato,
4: sì.
5: Insomma.
4: Io devo dire che sono stati due mesi impegnativi, tutti i pomeriggi, tutte le sere, ho dovuto unirci anche il lavoro, la famiglia, quindi si dormiva 2-3 ore per notte. Sono arrivato veramente, come si dice in dialetto qui da noi a Colli, a cottura, come per dire, sono stanchissimo, però stasera me la voglio godere un po' con il mio gruppo, ci accingiamo a fare una grande festa in piazza e inviteremo tutti i cittadini di Colli. Questo lo faremo a breve, nel giro di una quindicina di giorni. Per quanto riguarda invece, ecco, il presente e il futuro, ecco, ti parlo di presente perché stiamo andando avanti con progetti di viabilità.
1: E grazie anche al sindaco Morganti per essere stato nostro ospite. Termina qui Realtà Locali, da Verusca Cestarelli è tutto. Vi ricordo in chiusura che la puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Grazie per l'ascolto.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In blu 2000 news.
1: Dallo attacchi a rilento le trattative sull'Iran, Teheran avverte che l'intesa non è imminente, gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, intanto se Israele riprende i raid contro Hezbollah. Una nuova fase e recrudescenza per la guerra in Ucraina, la soluzione diplomatica pare sempre più lontana, il Cremlino invita i diplomatici stranieri a lasciare Kiev. L'Europa faccia meno ma lo faccia meglio, la Premier Meloni parla all'Assemblea di Confindustria il giorno dopo le amministrative che hanno rafforzato il centro-destra e registrato la frenata dell'opposizione. Nessun allarme, il Ministero della Salute rassicura su un basso rischio Ebola in Italia dopo che due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre sono risultati negativi ai test, ma in Africa l'allarme resta alto. Buongiorno da Pier Achille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane, risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano, la diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce, l'ayatollah Mojtabah Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara nella valle di Beka e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie e poco più a sud, vicino al fuome Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di

0: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana, il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
1: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, in una telefonata al segretario di Stato americano Rubio, ha consigliato a Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Chiediamo che il gigante burocratico, che l'Europa, faccia meno ma lo faccia meglio, così la Premier Meloni davanti alla platea dell'Assemblea Annuale di Confindustria, dove ha partecipato anche Mattarella. Intanto si riflette sulla tornata amministrativa con il centro-sinistra traballante, il centro-destra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Al punto, in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Piera Achille, non siamo più l'anello debole d'Europa, di fronte alle tante crisi internazionali l'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece c'è il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Mettere al centro ciò che è umano è uno dei temi che attraverso una Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi. Sentiamo padre Marco Staffolanovic, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
3: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi, mettendo al centro l'artefatto tecnologico. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali. Cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
0: Nessun allarme ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che 2 cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda con la febbre, ma in Africa resta l'allerta alta. Caterina Dall'Olio.
4: In Congo sono stati registrati 904 casi di ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.

0: 4 morti, il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto in Belgio dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout. 2 adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti sono le vittime, 2 le persone ferite gravemente. Tragedia familiare a Napoli dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro, è accaduto nella sua abitazione, responsabile è il padre che è stato arrestato, l'uomo avrebbe anche tentato di togliersi la vita. C'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità tra le vittime di un presunto usuraio arrestato stamani nel Veronese dalle Fiamme Gialle. Antonella Mazza Teruel.
1: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000 in un'unica somma a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020 per un totale di 125.000 euro. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si è trovato a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti e oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione delle banche. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la Consulta Nazionale Antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze, una crescita trainata soprattutto dalla componente straniera, un aumento di oltre il 12% che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, lo dice l'Istat. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. Ti l'augurio di una buona giornata.
2: Questa è

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Nicola Mozzoni, 41 anni, è nuovo sindaco di San Benedetto del Tronto. La vittoria è arrivata al primo turno con una percentuale del 57%. Alle sue spalle si è piazzato Giorgio Fede del Campolargo, che ha raccolto il 35% delle preferenze. Chiude Maria Elisa De Andrea, che ha chiuso la competizione con il 7% delle preferenze. Non ci sarà dunque il ballottaggio. Uno dei primi pensieri del neosindaco è stato per il padre Domenico Mozzoni, scomparso 10 anni fa, figura di spicco del panorama sociale e politico locale. Dal turismo alla sicurezza, passando per porto, rigenerazione urbana e giovani, il programma elettorale di Mozzoni sarà ora la prova dei fatti. La neoeletta maggioranza di centrodestra punta a trasformare la città delle Palme in una location più moderna, vivibile e attrattiva durante tutto l'anno. Nei primi 100 giorni, ha detto il sindaco, priorità sicurezza, decoro e asfalti. A Fermo vince Scarfini con il 52%, passa al primo turno senza ricorrere al ballottaggio, trionfa di fatto la continuità. Malvatani e Campolargo dietro con Tosoni, Di Ruscio con una sola lista raggiunge il 7%. Cala l'affluenza un po' in tutto il Piceno, dove ha votato il 56% degli aventi diritto contro il 64% delle precedenti consultazioni amministrative. Ad Apignano del Tronto Sara Moneschini si conferma sindaca per il terzo mandato con oltre il 60% delle preferenze. La prima cittadina uscente ha prevalso sulla sfida tutta al femminile. A Cossignano trionfa Angelo Carlini, che è il nuovo sindaco, una vittoria con 15 voti di scarto sullo sfidante Federico Buffone, che raggiunge il 51% delle preferenze. Serve collaborazione di tutti, però, ha detto il sindaco Carlini. A Colli del Tronto trionfo di Luca Morganti. Oltre le più rosee previsioni, ha commentato il primo cittadino, per noi priorità e viabilità con sicurezza stradale e nuovi finanziamenti al centro dell'azione amministrativa. E i sindaci di Colli, Apignano e Cossignano saranno ospiti della puntata di Realtà Locali. Ascolteremo i commenti a caldo sulla vittoria, quello che è il programma dei primi 100 giorni della nuova amministrazione. Le altre notizie: soldi falsi messi in città, due Ascolani davanti al giudice, per gli indagati è stata chiesta la custodia cautelare in carcere. Il calcio: e bianconeri hanno ripreso ieri gli allenamenti in vista della gara con il Catania. Già oggi partiranno per la Sicilia, dove domani alle 21 affronteranno i padroni di casa nella partita. Sentiamo tutti gli aggiornamenti da Mario La Rocca.
2: Pensare ad un'impresa nel calcio, c'è sempre questa possibilità, anche se obiettivamente appaiono assai remote le possibilità per la squadra di Toscano di ribaltare un 4-0 pesantissimo subito nella gara di andata. Un Ascoli che però dovrà fare la sua partita come sempre. Questa è una squadra che per caratteristiche difficilmente giocherà a difendere il risultato, quindi aspettiamoci un Ascoli comunque sbarazzino e con la mente abbastanza libera, anche se Tomei saprà tenere ben tesa la corda dei suoi ragazzi. Appuntamento quindi questa sera alle 18.45 per parlare del match di ritorno in campo Ascoli, domani alle 21 con diretta su Rai Sport. Un'ora prima il Brescia cercherà di agganciare l'altra finalista dopo l'1-1 dell'andata alla Rechi di Salerno contro la Salernitana. Al Rigamonti c'è anche qui il return match della semifinale playoff. In una piccola nota per quello che è il regolamento: non valgono i gol in trasferta doppio come un tempo, quindi il Catania per sperare in una qualificazione deve fare almeno 4 gol all'Ascoli per portare la sfida ai supplementari, eventualmente ai rigori. Con 5 gol passerebbe la squadra etnenea, ma qui siamo secondo me già parlando di fantacalcio.
1: L'appuntamento con il calcio è per stasera in zona mista, in diretta su Radio Ascoli a partire dalle 18.45. Io mi fermo qui, è tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Termen in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada a 14, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Chiediamo alla politica un atto di responsabilità e all'Unione Europea un cambio di marcia per avere più competitività, così il presidente di Confindustria Orsini all'Assemblea Annuale degli Industriali. Orsini lancia l'appello per un debito comune per finanziare la politica industriale. L'Italia non è più l'anello debole dell'Unione Europea, dice la Premier Meloni. In Belgio è di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Buggenhout, nei pressi di Bruxelles. Un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. Tra le vittime anche l'autista del bus e un adulto. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che le sbarre del passaggio a livello fossero già abbassate per il passaggio del treno. Il conflitto Iran-Stati Uniti, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio. In ambito diplomatico non si sblocca lo stallo, mentre gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili iraniani, risponderemo, dice Teheran. E continuano i raid nel sud del Libano.
2: Continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara, nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca. Al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe tentato poi di togliersi la vita. Ferita anche la madre alla mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale in prognosi riservate. Per il padre scattato l'arresto per tentato omicidio. La Ferrari scivola a Piazza Affari dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari. Prevediamo che la Luce rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali, rilevano gli analisti di Mediobanca. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Microfoni puntati sulle elezioni amministrative. Vediamo com'è andata partendo dai dati dell'affluenza. In generale le amministrative vanno meglio delle altre tornate, ma non sfondano più come una volta. La provincia di Fermo è quella che registra la percentuale più alta di partecipazione, piazzandosi al 61% contro il 67% del 2020. Una flessione dunque di 6 punti, ma è la provincia che sembra andare meglio. Tiene botta anche l'Ascolano, grazie a San Benedetto che trascina gli elettori al voto con una partecipazione che sfiora quasi il 60%. Le elezioni continuano però a perdere appeal un po' in tutto il territorio regionale. Il gap maggiore lo registra Macerata con una flessione di 9 punti percentuali, seguita a ruota da Fermo che, dicevamo, si attesta intorno ai 7 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti consultazioni. Ma vediamo com'è andata nei comuni del territorio piceno. A Cossignano Angelo Carlini è il nuovo primo cittadino, vince con 15 voti di scarto rispetto allo sfidante Federico Buffone. Sentiamo com'è andata dalle sue parole quali le emozioni della vittoria.
2: L'emozione sarà tantissima, perché comunque fino all'ultimo momento eravamo in bilico, quindi alla fine abbiamo fatto uno sprint finale e siamo riusciti a vincere, e quindi l'emozione è tanta, i ringraziamenti tanti, anche molti pianti di qualcuno dei nostri consiglieri, perché comunque ci hanno creduto fino all'ultimo, ma ci siamo riusciti.
1: Un progetto sposato dai cittadini di Cossignano con uno scarto di 15 voti, quindi davvero una differenza minima. Che cosa si sente di dire all'altro candidato, se vi siete sentiti dopo quelli che sono stati i risultati definitivi?
2: All'altro candidato, Federico, dico: collaboriamo. Ci siamo sentiti già ieri, mi ha chiamato per congratularsi subito dopo l'esito elettorale, e noi vogliamo collaborare, perché comunque lo scarto è poco e il messaggio dei cittadini è chiaro: fiducia sì, ma collaborazione. Quindi la priorità del nostro mandato è collaborazione attenta e fondamentale con l'attuale minoranza e con tutti gli attori del nostro territorio.
1: Un bel testa a testa quello che c'è stato a Cossignano. Lei ha detto che si metterà subito al lavoro coinvolgendo anche i cittadini e le associazioni del territorio. Cosa significa questo? Come si traduce concretamente adesso nella sua azione da primo cittadino?
2: Sì, allora adesso la premiazione è l'inserimento della giunta, la nomina della giunta e l'inserimento del consiglio. Successivamente avvieremo degli incontri, dei tavoli con tecnici, associazioni, rappresentanti del territorio e con la minoranza, per mettere a terra delle proposte, delle idee da condividere e portare avanti tutti insieme in serenità per questi 5 anni. Quindi incontri e programmazione unitaria, questo è fondamentale per noi. Da subito, quindi anche nei prossimi giorni, avvieremo questi confronti.
1: Quali sono le priorità per Cossignano? Qual è l'azione appunto del sindaco Carlini in questi che vengono classicamente definiti i primi 100 giorni?
2: Priorità è sterminare gli investimenti PNRR legati a scadenze giugno 2026, continuare con il passo dato alla ricostruzione e alla ricerca di finanziamenti, e l'altro punto è investire adesso, azione adesso, per i prossimi 5 anni. Quindi come diciamo prima, incontri, diciamo, coesione sociale, tutti i cittadini dovranno avere un ruolo all'interno della comunità per le attività che si vogliono compiere, e quindi saranno 100 giorni operativi per costruire un futuro di 5 anni sereno e capace di coinvolgere ogni interesse e ogni persona.
1: Da Cossignano ad Appignano del Tronto, dove Sara Moreschini si conferma sindaca per il terzo mandato con oltre il 60% delle preferenze. La prima cittadina uscente ha prevalso su una sfida che era tutta al femminile con la sfidante Serena Rodilossi. Sentiamo il suo commento.
3: Sì, siamo molto contenti del risultato, è segno che comunque le persone hanno riconosciuto il lavoro, la presenza, la costanza nell'esserci sempre, perché comunque questo mandato è partito con il Covid, quindi con insomma i primi anni di difficoltà seria, che ovviamente non era solo nel nostro territorio, e però ecco, siamo felici perché è stato riconosciuto soprattutto il lavoro.
1: Una sfida tutta al femminile ad Appignano del Tronto tra Sara Moreschini e Serena Rodilossi. Vi siete sentite dopo la proclamazione, che cosa vi siete dette?
3: Sì, ci siamo incontrate ieri a Seggio perché eravamo entrambe con le nostre squadre a Seggio ad attendere il risultato. Lei mi ha fatto le congratulazioni e l'ho ringraziata sinceramente, e spero che riusciremo comunque in questo mandato a collaborare, a parlare, perché tanto l'obiettivo è lo stesso, no? Il bene comune è del nostro paese.
1: Un risultato netto quello che ha ottenuto il sindaco Moreschini con il 60,57% delle preferenze, ma lei ha detto non è mai scontato il risultato, la sfida è sempre molto complessa. Quale sarà l'azione appunto del suo terzo mandato, quali le priorità e come saranno appunto questi primi 100 giorni?
3: Allora, con l'esperienza si impara a dire che i primi 100 giorni non sono un vincolo e non sono un termine, perché in 100 giorni in realtà non si fa molto. I tempi della pubblica amministrazione sono tanto lunghi. Noi abbiamo però avviati tanti progetti e tante iniziative che stanno andando avanti. Ci sono lavori per il polo scientifico tecnologico e ci sono altri lavori e altri servizi a cui stiamo lavorando insomma, portare nella nostra comunità. Quello che faremo e che utilizzeremo come guida è il programma che abbiamo scritto, e da lì andremo avanti a cercare finanziamenti, a portare a termine tutti quelli che insomma abbiamo già messo in campo, che sono tantissimi, quindi ecco, lavoreremo su questo.
1: Da Appignano del Tronto ci spostiamo a Colli del Tronto, dove Luca Morganti diventa sindaco per Liberamente Colli con il 71,39% delle preferenze, una scelta che premia la continuità sulle orme di Cardilli. Sentiamo l'emozione del sindaco Morganti raccolta al microfono di Stefania Mistichelli.
4: A caldo vi posso dire che sono molto emozionato, una giornata fantastica, non me lo aspettavo di questo risultato stracciante, mi dicono il 71-72% addirittura su tre liste, cioè sono cambiati molti fattori, giustamente dal candidato sindaco, dalla sua posizione in regione, siamo passati da due liste l'ultima volta a tre, quindi cambiando tanti fattori, ecco, ero quasi sicuro di vincere, ma non era scontato. Mentre i cittadini mi hanno dimostrato il loro aspetto dandomi il 72%. Quindi sono molto soddisfatto, li ringrazio uno ad uno senza lasciarci nessuno, perché hanno creduto in me, nella mia squadra, ma soprattutto nella progettualità, nella ricerca di finanziamenti e nella continuità per cercare di fare sempre di più e migliorare il nostro paese. Questa è la prima sensazione che mi sento di dire a caldo, ecco.
5: Bene, e adesso è tempo di festeggiamenti, anche un po' di riposarti, la campagna elettorale è stata impegnativa, poi ecco, sì. Le prime azioni dei primi giorni, dei primi classici 100 giorni in genere si dice, ma insomma giusto per capire ecco, quali saranno le prime azioni del mandato,
4: sì.
5: Insomma.
4: Io devo dire che sono stati due mesi impegnativi, tutti i pomeriggi, tutte le sere, ho dovuto unirci anche il lavoro, la famiglia, quindi si dormiva 2-3 ore per notte. Sono arrivato veramente, come si dice in dialetto qui da noi, a Colli, a cottura, come per dire, sono stanchissimo. Però stasera me la voglio godere un po' con il mio gruppo, ci accingiamo a fare una grande festa in piazza e inviteremo tutti i cittadini di Colli. Questo lo faremo a breve, nel giro di una quindicina di giorni. Per quanto riguarda invece ecco, il presente e il futuro, ecco, ti parlo di presente perché stiamo andando avanti con progetti di viabilità.
1: E grazie anche al sindaco Morganti per essere stato nostro ospite. Termina qui Realtà Locali, da Verusca Cestarelli è tutto. Vi ricordo in chiusura che la puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Grazie per l'ascolto.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora stallo nel negoziato per arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, lo annuncia l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. L'equipaggio e la nave sono al sicuro, sebbene il comandante abbia segnalato una fuoriuscita di olio combustibile in mare. In Libano 11 morti in un raid di Israele sul sud del Libano. Hezbollah risponde al fuoco sparando sulle basi dell'esercito israeliano nel nord, mentre a Gaza 5 persone hanno perso la vita in un raid dell'IDF. L'esercito ordina di sgomberare la cittadina di Nabatieh. Drammatico incidente ferroviario in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scuolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e l'accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria chiede maggiore impegno dell'Europa nelle sfide cruciali e intanto si riflette sulla tornata elettorale. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Non siamo più l'anello debole d'Europa di fronte alle tante crisi internazionali. L'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato, con i prezzi alle stelle diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso. E un dodicenne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone, sebbene sarebbe accaduto nell'abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Padre e figlio sono tuttora ricoverati. Il padre avrebbe tentato di togliersi la vita e per il padre è scattato l'arresto per tentato omicidio. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo è l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. In primo piano la politica, con i risultati delle tornate elettorali che si sono chiuse ieri alle 15. Non ci saranno ballottaggi né nel Piceno né nel Fermano. Infatti sono stati eletti al primo turno sia il sindaco di San Benedetto che il sindaco di Fermo. A San Benedetto la spunta Nicola Mozzoni, che si è imposto con un 57% sugli sfidanti Giorgio Fede, che ha incassato il 35%, e Maria Elisa De Andrea, che con la sua lista civica si è fermata al 7%. Mozzoni, da imprenditore, promette concretezza e per i primi 100 giorni annuncia interventi per la sicurezza e il decoro urbano. Anche Fermo ha scelto dunque il suo sindaco. Al primo turno sarà Alberto Scarfini, candidato civico sostenuto anche da Forza Italia. Ha votato per lui il 52% degli aventi diritto. Andando ai comuni più piccoli, Sara Moreschini si conferma sindaca di Appignano del Tronto, che vince la sua sfida tutto al femminile con oltre il 60% delle preferenze. A Cossignano Angelo Carlini diventa primo cittadino con soli 15 voti di scarto sullo sfidante, e a Colli del Tronto risultato eccellente per Luca Morganti, che diventa sindaco addirittura con il 71,39% delle preferenze. Le loro dichiarazioni le hanno affidate ai microfoni di Radio Ascoli, le potete ascoltare nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andando agli altri comuni del Fermano, i candidati che hanno ottenuto la fascia di sindaco sono Giampiero Lattanzi a Montefortino, Fabio Antolini a Montelparo e Francesco Agostini a Santa Vittoria in Matenano. Andiamo alle altre notizie. La cronaca: due ascolani accusati di aver detenuto e messo soldi falsi in città rischiano la custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono all'estate scorsa, sono comparsi di fronte al giudice per le indagini preliminari, che adesso si è riservato di decidere quando saranno terminati gli interrogatori di tutti gli altri indagati. Andiamo allo sport e al calcio bianco-nero. Cresce l'attesa per la gara di ritorno della semifinale playoff a Catania. Ce ne parla Mario La Rocca.
2: Torna questa sera l'appuntamento con Zona Mista in diretta radio e sulla nostra pagina Facebook di Radio Ascoli. Appuntamento alle 18:45 con Valerio Rosa e Chiara Poli per parlare del match di ritorno che vedrà domani sera l'Ascoli affrontare nuovamente il Catania. Certo, pensare ad un'impresa nel calcio c'è sempre questa possibilità, anche se obiettivamente appaiono assai remote le possibilità per la squadra di Toscano di ribaltare un 4-0 pesantissimo subito nella gara di andata. Un Ascoli che però dovrà fare la sua partita come sempre. Questa è una squadra che per caratteristiche difficilmente giocherà a difendere il risultato, quindi aspettiamoci un Ascoli comunque sbarazzino e con la mente abbastanza libera, anche se Tomei saprà tenere ben tesa la corda dei suoi ragazzi. Appuntamento quindi questa sera alle 18:45 per parlare del match di ritorno. In campo l'Ascoli domani alle 21 con diretta su Rai Sport. Un'ora prima il Brescia cercherà di agganciare l'altra finalista dopo l'1-1 dell'andata alla Rechi di Salerno contro la Salernitana. Al Rigamonti c'è anche qui il return match della semifinale playoff, in attesa ovviamente poi della finalissima andata e ritorno che inizierà il 2 giugno con la gara di andata. Piccola nota per quello che è il regolamento: non valgono i gol in trasferta doppio come un tempo, quindi il Catania per sperare in una qualificazione deve fare almeno 4 gol all'Ascoli per portare la sfida ai supplementari, eventualmente ai rigori. Con 5 gol passerebbe la squadra etnenea, ma qui stiamo secondo me già parlando di fantacalcio. Questa sera appuntamento 18:45 su Radio Ascoli per Zona Mista.
1: E grazie Mario La Rocca. Vi ricordo dunque le realtà locali a cura di Verusca Cestarelli, e per il momento è tutto. Vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Termen in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada a 14, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La crisi in Medio Oriente, un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, al sicuro l'equipaggio e la nave, ma si registra una fuoriuscita di combustibile in mare. I raid americani su siti iraniani nella notte violato il cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri di Teheran.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo: l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua. Caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante, il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'ayatollah Mostabah Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: 11 persone, fra cui due bambini, sono rimaste uccise, 15 feriti ieri in un bombardamento delle forze israeliane sul sud del Libano. Lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese. L'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nella valle della Bekaa, mettendo in guardia chiunque si trovi in prossimità di strutture di Hezbollah. Drammatico incidente ferroviario in Belgio. 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. E c'è stato un incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso sul posto, carabinieri, vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito, che comporta comunque l'obbligo di arresto di tutti i treni. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Inevitabili le ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità, con rallentamenti fino a 60 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

i giorni che verranno dai riflessi del passato, perché torneranno dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora a stallo nel negoziato per cercare di arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, l'annuncio dell'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. Nella notte raid americano su postazioni iraniane, violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. E continuano i raid israeliani in Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise, 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. E in Israele, nel nord, sono risuonate le sirene per il lancio di droni dal Libano. La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l'auto 7 persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. Drammatico incidente in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro fra uno scuolabus e un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Nessun allarme Ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che 2 cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda, ma in Africa l'allerta resta.
2: In Congo sono stati registrati 904 casi di Ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundibugyo, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: Gli attivisti della flottiglia di terra, sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte in Libia, rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summond Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito, potrebbero tornare già oggi con voli di linea. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo è l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. In primo piano la politica, con i risultati delle tornate elettorali che si sono chiuse ieri alle 15. Non ci saranno ballottaggi né nel Piceno né nel Fermano. Infatti sono stati eletti al primo turno sia il sindaco di San Benedetto che il sindaco di Fermo. A San Benedetto la spunta Nicola Mozzoni, che si è imposto con un 57% sugli sfidanti Giorgio Fede, che ha incassato il 35%, e Maria Elisa De Andrea, che con la sua lista civica si è fermata al 7%. Mozzoni, da imprenditore, promette concretezza e per i primi 100 giorni annuncia interventi per la sicurezza e il decoro urbano. Anche Fermo ha scelto dunque il suo sindaco. Al primo turno sarà Alberto Scarfini, candidato civico sostenuto anche da Forza Italia. Ha votato per lui il 52% degli aventi diritto. Andando ai comuni più piccoli, Sara Moreschini si conferma sindaca di Appignano del Tronto, che vince la sua sfida tutto al femminile con oltre il 60% delle preferenze. A Cossignano Angelo Carlini diventa primo cittadino con soli 15 voti di scarto sullo sfidante, e a Colli del Tronto risultato eccellente per Luca Morganti, che diventa sindaco addirittura con il 71,39% delle preferenze. Le loro dichiarazioni le hanno affidate ai microfoni di Radio Ascoli, le potete ascoltare nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andando agli altri comuni del Fermano, i candidati che hanno ottenuto la fascia di sindaco sono Giampiero Lattanzi a Montefortino, Fabio Antolini a Montelparo e Francesco Agostini a Santa Vittoria in Matenano. Andiamo alle altre notizie. La cronaca: due ascolani accusati di aver detenuto e messo soldi falsi in città rischiano la custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono all'estate scorsa, sono comparsi di fronte al giudice per le indagini preliminari, che adesso si è riservato di decidere quando saranno terminati gli interrogatori di tutti gli altri indagati. Andiamo allo sport e al calcio bianco-nero. Cresce l'attesa per la gara di ritorno della semifinale playoff a Catania. Ce ne parla Mario La Rocca.
2: Torna questa sera l'appuntamento con Zona Mista in diretta radio e sulla nostra pagina Facebook di Radio Ascoli, appuntamento alle 18:45 con Valerio Rosa e Chiara Poli per parlare del match di ritorno che vedrà domani sera l'Ascoli affrontare nuovamente il Catania. Certo, pensare ad un'impresa nel calcio c'è sempre questa possibilità, anche se obiettivamente appaiono assai remote le possibilità per la squadra di Toscano di ribaltare un 4-0 pesantissimo subito nella gara di andata. Un Ascoli che però dovrà fare la sua partita come sempre. Questa è una squadra che per caratteristiche difficilmente giocherà a difendere il risultato, quindi aspettiamoci un Ascoli comunque sbarazzino e con la mente abbastanza libera, anche se Tomei saprà tener ben tesa la corda dei suoi ragazzi. Appuntamento quindi questa sera alle 18:45 per parlare del match di ritorno. In campo Ascoli domani alle 21 con diretta su Rai Sport. Un'ora prima il Brescia cercherà di agganciare l'altra finalista dopo l'1-1 dell'andata alla Rechi di Salerno contro la Salernitana. Al Rigamonti c'è anche qui il return match della semifinale playoff, in attesa ovviamente poi della finalissima andata e ritorno che inizierà il 2 giugno con la gara di andata. Piccola nota per quello che è il regolamento: non valgono i gol in trasferta doppio come un tempo, quindi il Catania per sperare in una qualificazione deve fare almeno 4 gol all'Ascoli per portare la sfida ai supplementari, eventualmente ai rigori. Con 5 gol passerebbe la squadra etnenea, ma qui stiamo secondo me già parlando di fantacalcio. Questa sera appuntamento 18:45 su Radio Ascoli per Zona Mista.
1: E grazie Mario La Rocca. Vi ricordo dunque il realtà locali a cura di Verusca Cestarelli, e per il momento è tutto. Vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Termen in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una chiusura di circa un chilometro in direzione Fano con uscita obbligatoria allo svincolo Fano Autostrada A14, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera da Antonella Mitola. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
3: Gli israeliani non danno tregua al Libano. Ai civili in Natabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. I piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicine al confine col Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno. Gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Il Nano Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio, le condoglianze della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.

0: dell'integrazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 ed 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum. Sebbene restino amministrative dai partiti, anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio. Ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata in terapia intensiva il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
3: Rimane in terapia intensiva, stabile anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo, finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro, una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari al 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
5: Seconda giornata di lavori.

0: I vescovi italiani riuniti in Vaticano in assemblea generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
1: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare, così come anche in un contesto culturale che cambia il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
0: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola un augurio di buona serata.
3: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

can dust it off and try again. Ma era solo un pipi pipi pirin.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Microfoni puntati sulle elezioni amministrative. Vediamo com'è andata partendo dai dati dell'affluenza. In generale le amministrative vanno meglio delle altre tornate, ma non sfondano più come una volta. La provincia di Fermo è quella che registra la percentuale più alta di partecipazione, piazzandosi al 61% contro il 67% del 2020. Una flessione dunque di 6 punti, ma è la provincia che sembra andare meglio. Tiene botta anche l'Ascolano, grazie a San Benedetto che trascina gli elettori al voto con una partecipazione che sfiora quasi il 60%. Le elezioni continuano però a perdere appeal un po' in tutto il territorio regionale. Il gap maggiore lo registra Macerata con una flessione di 9 punti percentuali, seguita a ruota da Fermo che, dicevamo, si attesta intorno ai 7 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti consultazioni. Ma vediamo com'è andata nei comuni del territorio piceno. A Cossignano Angelo Carlini è il nuovo primo cittadino, vince con 15 voti di scarto rispetto allo sfidante Federico Buffone. Sentiamo com'è andata dalle sue parole e quali le emozioni della vittoria.
3: L'emozione è stata tantissima, perché comunque fino all'ultimo momento eravamo in bilico, quindi alla fine abbiamo fatto uno sprint finale e siamo riusciti a vincere, e quindi l'emozione è tanta, i ringraziamenti tanti, anche molti pianti di qualcuno dei nostri consiglieri, perché comunque ci hanno creduto fino all'ultimo, ma ci siamo riusciti.
2: Un progetto sposato dai cittadini di Cossignano con uno scarto di 15 voti, quindi davvero una differenza minima. Che cosa si sente di dire all'altro candidato, se vi siete sentiti dopo quelli che sono stati i risultati definitivi?
3: All'altro candidato, Federico, dico collaboriamo, ci siamo sentiti già ieri, mi ha chiamato per congratularsi subito dopo l'esito elettorale, e noi vogliamo collaborare, perché comunque lo scarto è poco e il messaggio dei cittadini è chiaro: fiducia sì, ma collaborazione. Quindi la priorità del nostro mandato è collaborazione attenta e fondamentale con l'attuale minoranza e con tutti gli attori del nostro territorio.
2: Un bel testa a testa quello che c'è stato a Cossignano. Lei ha detto che si metterà subito al lavoro coinvolgendo anche i cittadini e le associazioni del territorio. Cosa significa questo? Come si traduce concretamente adesso nella sua azione da primo cittadino?
3: Sì, allora adesso la premiazione è l'inserimento della giunta, la nomina della giunta e l'inserimento del consiglio. Successivamente avvieremo degli incontri, dei tavoli con tecnici, associazioni, rappresentanti del territorio e con la minoranza, per mettere a terra delle proposte, delle idee da condividere e portare avanti tutti insieme in serenità per questi 5 anni. Quindi incontri e programmazione unitaria, questo è fondamentale per noi. Da subito, quindi anche nei prossimi giorni, avvieremo questi confronti.
2: Quali sono le priorità per Cossignano? Qual è l'azione appunto del sindaco Carlini in questi che vengono classicamente definiti i primi 100 giorni?
3: Priorità è sterminare gli investimenti PNRR legati a scadenze giugno 2026, continuare con il passo dato alla ricostruzione e alla ricerca di finanziamenti, e l'altro punto è investire adesso, azione adesso, per i prossimi 5 anni. Quindi come diciamo prima, incontri, diciamo, coesione sociale, tutti i cittadini dovranno avere un ruolo all'interno della comunità per le attività che si vogliono compiere, e quindi saranno 100 giorni operativi per costruire un futuro di 5 anni sereno e capace di coinvolgere ogni interesse e ogni persona.
2: Da Cossignano ad Appignano del Tronto, dove Sara Moreschini si conferma sindaca per il terzo mandato con oltre il 60% delle preferenze. La prima cittadina uscente ha prevalso su una sfida che era tutta al femminile con la sfidante Serena Rodilossi. Sentiamo il suo commento.
4: Sì, siamo molto contenti del risultato, è segno che comunque le persone hanno riconosciuto il lavoro, la presenza, la costanza nell'esserci sempre, perché comunque questo mandato è partito con il Covid, quindi con insomma, i primi anni di difficoltà seria, che ovviamente non era solo nel nostro territorio. E però ecco, siamo felici perché è stato riconosciuto soprattutto il lavoro.
2: Una sfida tutta al femminile ad Appignano del Tronto tra Sara Moreschini e Serena Rodilossi. Vi siete sentite dopo la proclamazione, che cosa vi siete dette?
4: Sì, ci siamo incontrate ieri a Seggio perché eravamo entrambe con le nostre squadre a Seggio ad attendere il risultato. Lei mi ha fatto le congratulazioni, io l'ho ringraziata sinceramente e spero che riusciremo comunque in questo mandato a collaborare, a parlare, perché tanto l'obiettivo è lo stesso, no? Il bene comune è del nostro paese.
2: Un risultato netto quello che ha ottenuto il sindaco Moreschini con il 60,57% delle preferenze, ma lei ha detto non è mai scontato il risultato, la sfida è sempre molto complessa. Quale sarà l'azione appunto del suo terzo mandato, quali le priorità e come saranno appunto questi primi 100 giorni?
4: Allora, con l'esperienza si impara a dire che i primi 100 giorni non sono un vincolo e non sono un termine, perché in 100 giorni in realtà non si fa molto. I tempi della pubblica amministrazione sono tanto lunghi. Noi abbiamo però avviati tanti progetti e tante iniziative che stanno andando avanti. Ci sono lavori per il polo scientifico-tecnologico e ci sono altri lavori e altri servizi a cui stiamo lavorando a portare nella nostra comunità. Quello che faremo e che utilizzeremo come guida è il programma che abbiamo scritto e da lì andremo avanti a cercare finanziamenti, a portare a termine tutti quelli che insomma abbiamo già messo in campo, che sono tantissimi, quindi ecco, lavoreremo su questo.
2: Da Appignano del Tronto ci spostiamo a Colli del Tronto, dove Luca Morganti diventa sindaco per Liberamente Colli con il 71,39% delle preferenze, una scelta che premia la continuità sulle orme di Cardilli. Sentiamo l'emozione del sindaco Morganti raccolta al microfono di Stefania Mistichelli.
5: A caldo vi posso dire che sono molto emozionato, è una giornata fantastica, non me l'aspettavo di questo risultato stracciante, mi dicono il 71-72% addirittura su tre liste, cioè sono cambiati molti fattori, giustamente dal candidato sindaco, dalla sua posizione in regione, siamo passati da due liste l'ultima volta a tre, quindi cambiando tanti fattori, ecco, ero quasi sicuro di vincere ma non era scontato, mentre i cittadini mi hanno dimostrato il loro aspetto dandomi il 72%, quindi sono molto soddisfatto, li ringrazio uno ad uno senza lasciarci nessuno, perché hanno creduto in me, nella mia squadra, ma soprattutto nella progettualità, nella ricerca di finanziamenti e nella continuità per cercare di fare sempre di più e migliorare il nostro paese. Questa è la prima sensazione che mi sento di dire a caldo, ecco.
6: Bene, e adesso è tempo di festeggiamenti, anche un po' di riposarti, la campagna elettorale è stata impegnativa, poi ecco, sì. Le prime azioni dei primi giorni, dei primi classici 100 giorni in genere si dice, ma insomma giusto per capire ecco, quali saranno le prime azioni del mandato,
5: sì.
6: Insomma.
5: Io devo dire che sono stati due mesi impegnativi, tutti i pomeriggi, tutte le sere, ho dovuto unirci anche il lavoro, la famiglia, quindi si dormiva 2-3 ore per notte. Sono arrivato veramente, come si dice in dialetto qui da noi, a Colli, a cottura, come per dire, sono stanchissimo. Però stasera me la voglio godere un po' con il mio gruppo, ci accingiamo a fare una grande festa in piazza e inviteremo tutti i cittadini di Colli. Questo lo faremo a breve, nel giro di una quindicina di giorni. Per quanto riguarda invece ecco, il presente e il futuro, ecco, ti parlo di presente perché stiamo andando avanti con progetti di viabilità.
2: E grazie anche al sindaco Morganti per essere stato nostro ospite. Termina qui Realtà Locali. Da Verusca Cestarelli è tutto. Vi ricordo in chiusura che la puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Grazie per l'ascolto.
1: Realtà Locali. Approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio

0: Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo.
1: Amici sportivi, un cordiale saluto, ben ritrovati in diretta su Radio Ascoli, anche nella nostra pagina Facebook in video. Beh, oggi c'è un motivo in più per vederci in video, perché abbiamo Chiara Poli, la collega di Piceno d'Oggi, Corriere Adriatico, insieme anche a Valerio Rosa, anche per le donne un bel piacere guardare.
2: Sempre un bell'uomo.
1: È sempre un bell'uomo, anche Valerio Rosa. Chi vi parla, Mario La Rocca, perché non mi conosce. Comunque, ci siamo tornati. L'appuntamento lo avevamo dato dopo l'andata di Potenza Ascoli, con la speranza di risentirci martedì, e ci risentiamo perché l'Ascoli è in semifinale. Una semifinale, diciamo, comoda, no? Poi parleremo ovviamente con i miei due colleghi, perché un 4-0 dell'andata ovviamente costringe il Catania almeno a farne 4 come differenza. Sicuramente è un'impresa, no, Chiara?
3: Comunque, diciamo, il vantaggio è notevole, perché 4 reti realizzate, ma soprattutto con la facilità, no, con cui l'Ascoli ha condotto la gara, con cui ha quasi annichilito, direi, il Catania. Però è anche vero che poi l'Ascoli, a mio parere, poteva realizzare anche altre reti, soprattutto nel finale, magari.
1: Esagerata, oh, mamma mia.
3: Però si poteva andare ancora più tranquilli al massimino. Sì.
1: Perché Chiara non è tranquilla col 4-0.
2: Vabbè, certamente nella storia del calcio ci sono state tante di queste rimonte clamorose, quindi
1: allora, non ho cercato,
2: non dobbiamo dare nulla,
1: diciamo,
2: per certo.
1: Dal 4-0 non mi è venuto in mente nulla.
2: Guarda, io ricordo il 4-1 della Roma col Barcellona, e devo dire che è il primo ricordo che mi è venuto in mente l'altra sera, finita la partita, perché l'euforia era tanta, ho visto il mister andare sotto la tribuna, sotto la curva nord, a festeggiare, lui dice a ringraziare, ma certamente c'era una grande felicità. Poi la stampa probabilmente ha riflettuto in quei minuti che sono passati dalla fine della partita alla conferenza stampa, ed è arrivato molto più ragionevole, no? Perché è così, il calcio purtroppo non dà certezze neanche con un 4-0, forse con un 6-0, come diceva Chiara, con quelle due occasioni che ha avuto D'Uffizi, quella di testa clamorosa, poi era forse pure fuori gioco, ma lì devi far gol, e l'altro con quel tiro a giro che è passato veramente a pochissimo dai legni, stavi molto più tranquillo. È vero che, ma io mi sarei accontentato anche di uno 0-0 in casa, considerando che era una semifinale che si giocava andata e ritorno, quindi insomma partiamo da un bel vantaggio, ma mai pensare di aver fatto già più di mezzo cammino.
1: Tanto è uscito l'arbitro Edoardo Manedo Mazzoni, della sezione di Prato, arbitro per dirigere Catania Ascoli, che si giocherà appunto domani alle 21 al Massimino di Catania. Assistenti Matteo Lauri di Gubbio e Gianmarco Macripò di Siena, quarto ufficiale Stefano Striamo di Salerno, al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, a VAR aiuto VAR Maria Marotta di Sapri. E arbitro, a me è piaciuto invece l'arbitro della gara d'andata, devo dire,
3: sì,
1: che
3: sì.
1: Ubaldi mi ha convinto. Quest'anno in Serie C,
3: diciamo che all'inizio c'era stata qualche critica perché non aveva sanzionato in 2-3 occasioni,
1: però lo sarei io di meno, tu giochi ancora a calcio. Poi
3: però,
1: condizioni tanto la partita,
3: sì, sì,
1: no?
3: Secondo me ha fatto bene, perché ha lasciato un attimo andare, poi appena c'è stata l'occasione ha ammonito il giocatore del Catania, per cui si sono placati un po'.
1: Anzi, se ricordate, il primo vero errore l'ha fatto su un vantaggio non concesso all'Ascoli, dove subito ha chiesto scusa, è la prima volta che una delle
2: ha
1: poche.
2: Fischiato pochissimo, esatto. E quando ha fischiato il primo fischio che ha fatto l'ha sbagliato, perché c'era un vantaggio per l'Ascoli, ma succede, e a me pure è piaciuto, ha lasciato giocare tanto, non è caduto in alcuni tuffi fatti da entrambe le squadre, entrambi i giocatori che cadevano, ma lui ha lasciato correre, ne ha certamente goduto lo spettacolo, la partita è andata via molto piacevole, e poi per l'Ascoli ancora di più, perché ha giocato veramente un grandissimo match.
1: È stata ufficializzata anche la chiusura del settore ospiti, beh, questa è l'ennesima sconfitta per il calcio, anche perché, ma che dire, cioè è stata ugual misura, no, rispetto al Catania. Però è anche vero che il Catania ha avuto il settore chiuso per gli incidenti causati dai propri tifosi a Lecco. Io non capisco perché, sì, diciamo, al tifoso dell'Ascoli comunque
3: deve essere, insomma, vietata la trasferta. È vero che poi in passato ci sono stati un po' di screzi, no, tra le due tifoserie, quindi magari su sì, questo però, caso io, insomma, il calcio so. È dei tifosi, dai. È una frase fatta, però è vero, perché se togliamo
1: io impazzisco quando si parla di vieto di premesso, no? Cioè, viviamo in una società sicuramente difficile, viviamo dove le regole purtroppo non le rispetta più nessuno, però anche è vero che ci hanno fatto mettere i tornelli negli stadi, ci hanno fatto fare la testa del tifoso, ci hanno fatto fare il biglietto nominativo, hanno fatto mettere i seggiolini per rispettare il primo posto, cioè di più cosa dovrebbe fare un tifoso per vedere la strada? Allora, o non funziona, è tutto un fallito, allora o dichiarano che abbiamo fallito, non so se siete d'accordo, oppure
2: è vero, e poi considera che alcuni ottimisti avevano già acquistato il biglietto dell'aereo perché c'erano prezzi molto vantaggiosi prima della partita di ritorno con il Potenza, per cui diversi tifosi adesso si ritrovano col biglietto aereo ma senza poter andare allo stadio, quindi certamente è anche in questo senso una sconfitta, no? Perché poi è vero che il Catania è stato penalizzato per gli incidenti a Lecco, però l'Ascoli, almeno a detta anche delle forze dell'ordine, finora in trasferta i tifosi sono sempre comportati bene nonostante i numerosi divieti quest'anno di andare in trasferta, e quindi probabilmente è stato solamente un compensare la mancata presenza dei catanesi qua, e quindi solo per questo, perché per il resto veramente tutto si può dire, ma i tifosi dell'Ascoli quest'anno nelle trasferte sono stati ineccepibili.
1: Beh, non oso immaginare cosa succederà su un eventuale finale, quello che saranno un po' le decisioni, però auguriamoci ovviamente di vedere lo spettacolo, perché come giustamente diceva Chiara, calcio dei tifosi, lo spettacolo sugli spalti è credo essenziale per il gioco del calcio, senza il quale
3: diciamo che nella gara di andata sono mancati i tifosi catanesi, perché uno spettacolo di quelli bianconeri, però avere anche il tifo avversario è sempre piacevole.
1: No, assolutamente.
3: Però su questo, Mario, penso che sia un problema di educazione civica, quindi è
1: sì, no, sono d'accordo, l'ho detto, diciamo, a livello culturale non è facile, sì, no? Anche del io sono per l'inasprimento delle pene, no? Perché comunque se una cosa è vietata, è vietata, punto.
3: Sì.
1: Quindi se adesso vado anche contro,
3: pensiamo a Juve Torino, quello che è successo l'altro giorno, sì, purtroppo ci sono cose che non si possono neanche prevedere, perché possono essere al di fuori dello stadio, quindi
1: no, è vero.
3: Però nulla vieta ai tifosi poi di andare a Catania, quindi adesso non succederà, però in altre situazioni potrebbe comunque succedere.
1: Sì, no, è sicuramente un problema di società in cui si vive, di educazione civica, che però non so se l'hanno rimessa, si parlava di rimetterla nelle scuole, però diciamo non è facile arginare questo fenomeno, avviene in tutti i campi, in Coppa di Francia, a Parigi sono andate, ormai purtroppo continua una continua cronaca. Io credo che come in Inghilterra sono riusciti ad arginare, diciamo, quasi totalmente il fenomeno hooligans con l'inasprimento delle pene, dovrebbero tutti un
3: Purtroppo
1: po' tutti seguire.
3: È l'unico modo a un certo punto, no? Se non fai formazione prima, devi intervenire in qualche modo.
1: Anche perché io credo lo spettacolo che stanno regalando, noi viviamo il nostro tifo, i tifosi bianconeri quest'anno in casa e fuori, credo che sia una rarità, no? Sì. Un evento che poche squadre possono permettersi. E va tutelato, e credo che al di là di alcuni episodi anche i nostri tifosi hanno fatto questa politica di riportare le famiglie, i bambini allo stadio, quindi tutto fa presagire un cambiamento anche culturale, no? Da parte della tifoseria, che rimane una delle più calde, anche temute d'Italia, però devo dire che i fatti ti stanno dimostrando.
3: Ma domenica, proprio su questo, ho cambiato strada, ho fatto un'altra strada per venire invece che parcheggiare sotto, per godermi un po' lo spettacolo di questi tifosi, e una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che mi sono fermata in una pizzeria e c'erano tutti i bambini con le maglie dell'Ascoli di quest'anno a mangiare la pizza, e quindi li guardavo di schiena e pensavo, che cosa bella, emozionante,
2: sì,
3: no? Di vedere.
2: È desiderio di maternità, Chiara, si chiama così, probabilmente è ora che comincia a mettere un po' un tappeto rosso davanti a una chiesa.
1: L'uomo che sghignazza è quell'unico che se l'ha abbracciata stasera, non faccio nomi. Io me la sono goduta un po' meno di voi, perché praticamente ero in diretta per una televisione di Catania insieme a Carmine, un collega, quindi eravamo in video. E purtroppo dovevo, mi è scappato un mezzo applauso su 3-0 rigori.
3: Però anche loro hanno ammesso che effettivamente.
1: Beh, diciamo che a me il Catania è deluso tanto, è un po' come il Ravenna.
2: Sì, troppo rinunciatari, hanno puntato sullo 0-0 per poi giocarsela nella gara di ritorno, così come aveva fatto il Potenza, provare con
1: Potenza a limitare i danni. Più pericoloso del Catania.
2: Sì, sì, il Catania non è mai ripartito, soprattutto nel primo tempo, veramente annichilito dall'Ascoli, che poteva fare anche più del gol con cui ha chiuso il primo tempo, ma anche dopo il gol preso non c'è stata reazione, non c'è stata quella voglia anche nei minuti finali di provare a fare qualcosa. È vero che c'è stata un'occasione di testa col pallone alto sulla traversa, una conclusione fuori area, ma troppo poco, no? Per una squadra che ha un potenziale offensivo incredibile, continuavano a mettere attaccanti di Donnarumma, Bruzzaniti, l'hanno messi tutti alla fine, no? Però di occasioni non ne hanno create. Il mister ha parlato anche un po' di stanchezza, probabilmente è anche così, perché alcuni giocatori sono stati a lungo infortunati e quindi non hanno recuperato appieno. L'Ascoli è in una forma straordinaria, sia in fase offensiva ma soprattutto in fase difensiva, quando c'è da rincorrere l'avversario, andare a riprendere il pallone, e c'ha una voglia, una cattiveria agonistica che a fine maggio è davvero difficile da vedere. Quindi probabilmente tutti quei dubbi che avevamo, no, sulle 3 settimane in cui non si era giocato, alla fine sono state utili proprio sia per riposare ma sia anche per ricaricarsi e presentarsi a queste sfide con una forma atletica incredibile.
1: Sì, anche l'assenza di Nicoletti, diciamo, esatto, non si è sentita, esatto, per nulla, no? Perché comunque Rizzo ha fatto la sua onesta partita. Sicuramente a me quello che secondo me Catania dove ha sbagliato, cioè, ha pensato troppo alla gara di ritorno, cioè ha giocato troppo la partita sulle tanto ci abbiamo il ritorno,
3: sì.
1: E secondo me a questi livelli la Champions un po' lo dimostra, cioè, no, cioè 180 minuti è vero, devi giocarla a viso aperto.
3: Io non so se poi a un certo passa. Punto, come diceva anche Valerio, era un problema di stanchezza fisica, perché a centrocampo Di Tacchio era...
1: Beh, però Di Tacchio lo conosciamo, chiaro.
3: Sì, sì, sì, però insomma si vedeva proprio un come se l'Ascoli andasse a 100 e loro a 50, sì. Quindi
1: però Di Tacchio andava a 50 anche due,
3: sì,
1: anni fa,
3: però in Serie B, però quindi magari
1: sì, però andava a 50,
3: però non era solo lui, erano tanti giocatori.
1: Allora, sicuramente la grossa delusione è stata un po' dall'arma che temevamo, no? Cioè giocatori esperti del Catania, sì. Casasola, lo stesso Di Tacchio, forte, sì, a corso, però
3: non ha dato neanche passione.
1: Cicerelli era stanchissimo già al primo tempo,
3: anche
1: non ce
3: la faceva
1: più. Sì, nervosi.
3: Quindi, ma secondo me a livello tattico, come hai detto tu, l'allenatore ha preparato una partita per prepararsi al ritorno,
1: sì,
3: no?
1: Sì,
3: quindi
1: sì.
3: Uno 0-0 per poi andarsela a giocare in casa. Però a un certo punto non si capiva più niente, cioè o attacchi o non attacchi, o fai pressing alto o ti abbassi tra tre quarti, quindi c'era un disorientamento.
1: Diciamo, guarda, che loro secondo me, se vogliamo proprio trovare dei punti a favore del Catania, è andata male il fatto di subire il gol al 44esimo nel primo tempo, cioè
3: sì,
1: subire il gol all'ultimo minuto, perché poi va al riposo sullo 0-0,
3: per calcio è
1: fatto l'episodio, anche per l'Ascoli,
3: sì,
1: era sicuramente diverso. L'1-0 strameritato, non diciamo che è arrivato l'1-0 per caso, 1-0 strameritato. Ha cambiato la partita, perché poi è entrato il secondo tempo con la voglia di farne un altro, cioè l'Ascoli ha stradominato.
3: È vero pure che poi quando loro si sono resi pericolosi in qualche occasione, comunque sono arrivati davanti alla porta.
1: Quindi... è quello che secondo me è il grosso rammarico per la squadra catanese, quello di quando se la sono giocata a viso aperto, senza pensare troppo al tatticismo, comunque hanno creato.
3: Anche se non so se voi l'avete notato, che non seguivano tanto l'allenatore, cioè dava delle indicazioni e loro facevano il contrario.
1: Diciamo il ritorno di Toscano dopo l'esonero di Viali, no? Che tra l'altro era subentrato in corso d'opera. C'è già una frattura con l'allenatore.
3: Poi i tifosi hanno fatto un comunicato in cui non sarebbero presentati domani allo stadio, però vanno per orgoglio, quindi sicuramente
1: c'è
3: un buon clima.
1: Catania che dovrà rinunciare a Gimenez per squalifica, che mi è sembrato il giocatore forse più interessante dell'11 di Toscano. Quali sono secondo voi le insidie?
3: Le insidie, ecco, questo volersi riscattare in qualche modo davanti ai propri tifosi, perché non penso che gliela faranno passare liscia, quindi daranno tutto. E poi, ecco, a livello proprio di contrasti, di duelli, sarà molto dura, perché l'abbiamo visto all'inizio della partita, se l'arbitro non è in grado poi magari di fermare il gioco in quelle determinate occasioni potrebbe essere proprio pericolosa a livello fisico per l'Ascoli.
1: Sì, io credo pure io come è chiaro, cioè, il problema potrebbe essere se si gioca più a calci che a calcio.
2: Ma il rischio c'è sicuramente, c'è anche il rischio che il fattore ambientale possa essere un'altra incognita, perché insomma 20.000 persone che ti urlano, che comunque credo che all'inizio incoraggeranno la squadra, poi se non dovessero andare bene le cose magari è un fattore negativo, no? Che si riversa contro la
1: però
2: squadra,
1: almeno un tempo ci provi, no?
2: Però credo che insomma il fattore ambientale sarà comunque importante. Quello dell'atteggiamento tattico dell'Ascoli non credo che sarà diverso da quello che abbiamo visto finora, sia in casa che in trasferta. L'Ascoli gioca sempre allo stesso modo, lo ha dimostrato anche quando aveva il doppio risultato, no? La possibilità anche di pareggiare, ma ha continuato comunque a fare il suo gioco.
1: Però l'unica incognita è che non abbiamo mai giocato, perché Arezzo non è un campo caldo, dai, cioè, senso, no, davanti a 20.000 spettatori.
2: Forse il derby è stata l'unica situazione in cui c'era proprio pubblico contro, non c'erano tifosi, i tuoi tifosi, e forse quello è un po' il test che, no, che può essere quello un po' più probante di aver giocato un derby molto acceso, anche se con una squadra probabilmente inferiore al Catania, però in un ambiente caldo, senza il tuo pubblico e con comunque, no, il fiato sul collo di un popolo che chiedeva un risultato importante. Adesso è vero, questa è la gara di ritorno, parti con un 4-0. Però l'atteggiamento nei primi minuti sarà importante, perché non prendere gol nel primo quarto d'ora già potrebbe essere un piccolo passo in avanti, perché altrimenti, sai, prendi gol, la squadra avversaria si rinvigorisce, magari chiudi il primo tempo sotto 2-0, tutto diventa più complicato. Quindi sarà importante l'atteggiamento, ma io credo che a Tomei non dobbiamo insegnare niente, no, in questo è, l'ho detto anche l'altro giorno ad alcuni colleghi, mi pare ancora strano che un allenatore a questa età sia ancora in Serie C, perché io non credo che sia la prima volta che fa questo gioco, non credo che Ascoli sia la sua prima esperienza in questo modo. Forse quest'anno ha trovato un'alchimia importante con i suoi calciatori, perché è riuscito a fare gruppo subito e i calciatori lo hanno seguito, perché non sempre trovi anche un gruppo, no, che ti segue, che fa le cose che chiedi. Questa partenza da dietro tanto contestata, no? All'inizio della stagione anche noi avevamo delle perplessità, tante energie spese per poi finire 0-0, e non capivamo che invece era solamente il primo mattone per arrivare poi adesso a maggio con una squadra che gioca a memoria. Sembra veramente di vedere la PlayStation quando tu fai 4 passaggi di fila, cross in mezzo gol, sono cose che io sinceramente non mi ricordo tantissimo. L'Ascoli di Fabbri e l'Ascoli di Renna ho un po' più di ricordi vivi di quello di Giampaolo e quello di Bosco, ma io nasco lì così, che domina il campo, no? Che domina gli avversari.
1: Abbiamo un gioco anche diverso,
2: sì. Tempi diversi, un calcio diverso, però un Ascoli così di personalità,
1: sì.
2: Veramente io faccio fatica a ricordarlo. Quindi poi comunque andrà a finire, credo che questa stagione ce la ricorderemo a lungo, perché insomma un po' di calcio l'abbiamo visto nei nostri anni. Chiara più giovane di noi, ma insomma
1: bambina.
2: È un calcio che comunque riconcilia, no, con questo sport dopo anni in cui abbiamo veramente fatto fatica.
1: Sì, diciamo che il modulo, no, Chiara, visto che stai studiando l'allenatore, fa tanto, no, per farti piacere il tipo di gioco, perché comunque l'Arezzo di Bucchi, che ha vinto il campionato, che sulla carta, no, numeri ha dimostrato di essere superiore a tutti, i tifosi non si sono divertiti come siamo divertiti noi quest'anno.
3: Ma la differenza, poi Valerio l'ha detto bene, perché all'inizio molti tifosi erano preoccupati, perché con la Pianese mi ricordo 0-0, però avendo dominato, però lui è fan Tomei di Luis Enrique, e mi ricordo che alla Roma Luis Enrique non gli hanno dato tempo, proprio è diventato uno dei migliori allenatori del mondo, e giocava molto sull'ampiezza. Invece poi a un certo punto Tomei ha deciso, mi sembra verso gennaio, di giocare anche in verticale, e quindi ha prodotto molto di più.
1: Sì,
3: quindi,
1: anche di mettere più giocatori dentro l'area.
3: Sì, sì, sì, quindi sì, anche merito suo di aver cambiato leggermente le sue opinioni, le sue idee.
1: Ma è anche vero che lui ad ogni partita, soprattutto quelle negative, dichiarava sempre di aver visto un miglioramento. Cioè, sono cose che si dicono, diciamo che certo, a fine partita trovi sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi, però sempre dichiarato di che la squadra sta crescendo. È anche vero, noi lo vedevamo l'Ascoli della prima parte, che non crossava mai, che dentro l'area c'era solo Gori, che arrivava anche a fatica e stanco. Oggi Corradini, Uffizi, stanno tutti dentro, quindi ha capito anche lui, secondo me ha migliorato il suo tipo di gioco, capendo dove.
3: Infatti, merito insomma di, che dicevo prima, proprio di notare, cambiare, evolvere, e secondo me, penso anche secondo voi, l'Ascoli sta migliorando sempre.
1: Sì, sì.
3: Cioè, non c'è stato un punto di stallo.
1: È divertente, una squadra a tratti imprevedibile nelle giocate, la trova sempre con, anche con una certa facilità, no? Senza aver frenesie, frette, cioè, una partita
3: forse anche buttiamo, una stagione
1: buttiamo due palloni in tutta
3: in
1: la partita.
3: Cui alcuni giocatori che l'anno scorso insomma erano, non erano proprio al top, Alagna, Curato, cioè sono rinvigoriti proprio. Giocatori che finiranno la stagione d'applausi e magari cercati anche da altre squadre.
1: Io ho la sensazione che sia Patti che Tomei, che sono stati secondo me i principali protagonisti, insieme ovviamente alla società che ha messo a disposizione il budget per costruire questa squadra, comunque andrà a finire e rimarranno all'Ascoli.
3: Può darsi.
1: Sì. Sono convinto di questo.
2: Credo che in caso di promozione Tomei rimarrà. In caso l'Ascoli non dovesse farcela, ci sono buone probabilità che possa accettare le proposte che secondo me gli stanno già arrivando, perché un tecnico veramente rivelazione quest'anno, calcio che ha fatto l'Ascoli Serie C non lo fa nessuno, lo abbiamo visto anche con le avversarie che abbiamo affrontato, e credo che insomma qualche società di Serie B lo avvicinerà. Poi se ci arriva con l'Ascoli tanto meglio, e credo che in caso di promozione il rinnovo sia praticamente automatico. La stessa cosa per Patti, che invece credo sia molto più legato alla società, e quindi non, credo che anche in caso che l'Ascoli non dovesse farcela dovrebbe rimanere. Però per come è stata costruita la squadra, per come ha lavorato il mister, un altro anno anche in Serie C io lo terrei, perché insomma con un paio di ritocchi questa squadra può davvero vincere il campionato, pur avendo avversari che sicuramente saranno competitive.
1: Ma io dico anche senza ritocchi,
3: forse cercando di tenere chi
2: sì no, però insomma io qualche alternativa in più sugli esterni la prenderei, anche
3: difesa,
2: un centrale difensivo, perché insomma adesso siamo veramente contati in una situazione di grande emergenza, quindi due o tre acquisti li farei. Ma la squadra è già forte, quindi se poi non si riuscisse a tenere anche Duffizi o Damiani, che sono forse i due pezzi di mercato più importanti, sarebbe comunque una squadra che parte già con i favori del pronostico. Quindi.
1: Visto il risultato, visto che poi sì, è vero che ci sarà qualche giorno in più, perché comunque il 2 giugno giocheremo, auguriamoci ovviamente di giocare la gara di andata in trasferta contro la vincente di Brescia Salernitana, quindi ci sarà qualche giorno in più per rifiatare. Però

0: Io ce l'ho perché credo che qualche giocatore abbia bisogno anche un attimo di staccare, e in particolare Duffizzi, che l'ho visto nel secondo tempo un po' in difficoltà, anche se ha fatto un paio di diagonali difensive veramente incredibili. E quindi ho pensato a Shakir dal primo minuto, a Ovizak e probabilmente anche a Milanese dal primo minuto al posto di Corradini, ma è un'idea che mi sono fatto io, ma solo per far rifiatare un po' qualcuno e soprattutto per cercare di non prendere gol, perché poi la prima impressione sarà quella di non prenderlo. Se riesce a farlo, naturalmente ancora meglio, perché insomma, se riesce a far gol significa praticamente aver quasi chiuso i conti. Quindi grande attenzione, con forze fresche, in attesa insomma di arrivare al 90° e vedere un po' come va a finire.
1: Eh sì, e soprattutto mantenere anche la calma, no? Perché chissà che avversario. Io non credo che troveremo un avversario che è già consapevole di non passare il turno e quindi consapevole che l'Ascoli è più forte. Io credo che troveremo un avversario comunque cattivo, per dimostrarlo davanti ai 20.000 spettatori, e non dobbiamo abboccare nella
0: provocazione.
2: Tra le varie partite c'era anche un Paris Saint-Germain Barcellona 5-0 e poi finita 6-5, mi pare, quindi tutto è possibile.
0: Calcio c'era di queste rimonte anche clamorose, per cui poi è vero, l'atteggiamento dell'Ascoli è sempre un po' positivo, non è una squadra che andrà giù a fare lo 0-0, a difendersi, il pullman davanti alla porta non ce l'ha proprio come atteggiamento, non ha neanche gli uomini per poterlo fare, quindi sicuramente sarà un Ascoli che proverà a sfruttare anche gli spazi che si creeranno nelle ripartenze, perché il Catania sarà comunque costretto ad attaccare, e quindi insomma immagino che in ogni caso la squadra se la giocherà. Poi certo, se perdi,
1: se Lecco ha fatto 3 gol a Catania,
0: no, ma poi se perdi 5-0 è giusto che torni a casa, nel senso, cioè non puoi,
1: però diciamo che il 3-3 tra Lecco e Catania un po'
0: sì, dimostra che dietro comunque il Catania si passa, insomma la difesa non mi è sembrata così insuperabile, al di là del fatto che l'atteggiamento proprio della squadra non è stato aggressivo e competitivo, però insomma il 3-3 con il Lecco già parla da solo.
1: Nell'altro match la Sanitana ha tanto da recriminare, no? Contro l'arbitro su alcuni episodi, un'espulsione non data al Brescia, alla fine il Brescia riesce con
0: un gran gol veramente, una rovesciata spettacolare,
1: a strappare un pareggio. Certo, ancora tutto da giocare, perché vi ricordo rapidamente il regolamento: non ci sono vantaggi alcuni per nessuna formazione, perché è arrivato secondo o terzo chi sia, e ovviamente non c'è più la regola già da anni del gol in trasferta che vale doppio, quindi il numero di reti a parità di numero di reti supplementare e poi calcio di rigore. Quindi nel nostro caso il Catania deve fare almeno 4 gol di differenza per portarci ai supplementari, con 5 passa il turno, e di là ovviamente stessa cosa, il Brescia deve vincere col pareggio supplementare poi rigori.
2: Difficile, perché ho visto anche gli spezzoni insomma della partita, secondo me meritava la Salernitana, però devo dire che in avanti il Brescia è molto molto forte, cioè l'attaccante che poi si è preso anche la traversa, e quindi è una squadra difficile da affrontare. Poi c'è sempre Corini che è l'orchestratore di tutto, quindi
1: chi vorresti evitare nell'eventuale finale?
2: Allora, Corini è un grande stratega, però la Salernitana è molto molto forte e esperta, sì. Quindi
1: non lo so, anche lì c'è Cosmi, sì. altro allenatore che conosciamo bene.
0: Io pure vorrei evitare la Salernitana, perché credo che giocare l'andata a Salerno e con il clima che ci sarà, con l'esperienza di Cosmi, è una partita tosta. Brescia è forte, Corini bravo, sicuramente se la giocherà, probabilmente nel lotto delle squadre finaliste è quella, non dico più portata, però è quella che probabilmente ha un po' più i favori, no? del pronostico iniziale. C'è Andrea, che saluto, il nostro amico Andrea Ferretti, che dopo la sua esperienza col Feralpi è passato al Brescia e sarà combattuto da Ascolano a vivere questa partita, se sarà al Brescia a passare. Quindi io prenderei il Brescia andandomela a giocare in Lombardia, che dove certamente il clima sarà caldo, ma non certo come quello che troveremo alla Rechi al ritorno.
1: A proposito di clima caldo, l'andata si giocherà il 2 giugno, giorno di festa ma in notturna, invece la finale sarà alle ore 18, no? Un po' di
0: orario un po' strano in effetti, e che poi si è giocato di notte d'inverno, giocare il 7 giugno alle

0: 6 si rischia veramente che faccia molto caldo, soprattutto se sarà a Salerno. Immagino che insomma.
1: No, ma eventualmente sarà in casa.
0: Ah, noi giochiamo in casa, quindi no, ad Ascoli, il 7 ad Ascoli in ogni caso. Però insomma alle 6, ma non è che sia un orario comodissimo come temperatura. Però,
1: mentre per domani sera maxi schermo
0: è ufficiale, perché ieri con Stallone ne parlavamo e era un po' indeciso, ci sa, non sappiamo, è vero che lo fa vedere la Rai, quindi non ci sono problemi con i diritti, e che l'altra volta con il Potenza ci avevano provato pure, ma cioè, la dava solo Sky e non aveva dato la concessione dei diritti per vedere per il maxi schermo. Adesso con la Rai sarebbe tutto più facile. Io non ho avuto certezze. Se tu hai qualche notizia più certa, allora.
1: Beh, la notizia più certa è che chi monta lo schermo mi ha detto che mette lo schermo.
2: Quindi è sicurissimo.
0: No, abbiamo la notizia di prima mano. Abbiamo tecnicamente l'uomo.
1: Mi correggo. Ha detto che monterà uno schermo in Piazza del Popolo. Ma poi se proietterà la partita, ci sarà.
0: Che metteranno un film di Walt Disney.
2: Non è detto.
1: Lo scopriremo domani. Però sicuramente lo schermo in Piazza del Popolo ci sarà, quindi
0: vabbè, bello, sarà bello vederla tutti insieme con i tifosi che certamente la seguiranno con passione come l'hanno fatto le scorse volte nei bar. L'altra sera mi dicevano che anche lì al bar Marconi, cioè la fila arrivava fuori sulla strada, al bar Perugia, insomma è comunque una bella cosa vedere le partite tutti insieme, quindi il maxi schermo certamente funziona.
1: C'è una notizia che mi ero salvato perché era curioso, perché adesso ve la leggo, perché la banca scozzese ha emesso oggi una nuova banconota da 20 sterline con il disegno della sforbiciata di McTominay con la maglia della Scozia, che è valsa la qualificazione mondiali del prossimi mondiali. Questa è una banconota da 20 sterline, ce ne saranno addirittura solo 50 in libera circolazione, 25 assegnate a sorteggio e 25 messe all'asta. Questa è una bella idea, no?
0: Carino.
1: Quale gol dell'Ascoli metteresti sulla banconota?
0: Certamente io, per quello che è valso, per il valore che ha avuto il gol di Corazza nel derby, credo che sia non solo il colpo di testa ravvicinato, ma anche l'esultanza di Corazza a mettere veramente su una banconota, secondo me
1: anche la 50
2: bella.
0: Quella venderebbe tanto anche all'asta, è la prima che mi viene in mente, poi magari se ci ripenso ce n'è un'altra, però quella di Corazza, anche lo scavetto di Milanese probabilmente, però
1: sempre sul derby style,
0: sì, però quella di Corazza ha un valore inestimabile.
1: Tu Chiara?
2: No, ne hai detto la stessa, perché ma solo per, ecco, per il valore che poi si darebbe.
0: Sì.
2: Anche che della qualificazione mondiale non ci si può mettere.
1: No, quello non lo possiamo mettere. Soprattutto se la dovessero mettere su una banconota da 20-50, che forse per sbaglio sul mio portafoglio potrebbero ricadere. Già, esatto. Quella su una da 100 faccio fatica. Allora, noi continuiamo, abbiamo ancora un quarto d'ora per parlare ovviamente di Catania-Ascoli, che giocheranno domani un'ora più tardi rispetto al Brescia. Anche lì forse è una questione anche di, cioè, televisione sì e no, perché la differenza di un'ora
0: è un tempo di differenza. No, infatti non ho capito il perché dei due orari diversi. Però probabilmente è una scelta, sì, che una fa vedere su Sky, l'altra sulla Rai, quindi forse per quello, ma sul palinsesto delle due emittenti, ma per il resto veramente c'è poco, cioè non c'è un grande motivo di giocare a un'ora di differenza.
1: Un Ascoli che secondo Valerio farà un po' di turnover, secondo Chiara probabilmente no, secondo me forse Milanese potrebbe scalpitare, perché al di là di tutto, al di là del gol che è stato poi quello decisivo, Corradini l'ho visto un po' poi in affanno, soprattutto nel primo tempo, poi più in difficoltà, sì, rispetto al solito.
2: Anche che solitamente, a parte le ultime partite, veniva sostituito, invece sì, col Potenza l'ha giocato tutte, quindi
0: poi considera che loro giocavano 5-4-1 praticamente, no? Quindi in un centrocampo a due fai molta più fatica a contenere i quattro avversari che stanno lì nella tua zona, devi andare non solo a correre in avanti e indietro, ma anche a destra e a sinistra, quindi il dispendio di energie è più elevato. Non so se sarà lo stesso schema che il Catania adotterà anche domani sera, ma certo è che insomma lì in mezzo al campo le energie ne spendi tante. Penso che anche lo stesso Damiani, probabilmente se l'Ascoli avesse un giocatore che può sostituire e può prendere quel ruolo, lo farebbe rifiatare un po'.
2: L'altro giorno ha fatto scaldare un po' Bando, visto, quindi forse
0: sì,
2: l'idea c'era.
0: L'idea forse ce l'aveva di far fiatare qualcuno 10 minuti dalla fine, poi probabilmente ha fatto altre scelte, però certo, considerando che lì in mezzo, insomma, il lavoro è parecchio dispendioso, quindi ci può stare.
1: Per quanto riguarda il Catania, un Catania che si era rinforzato a gennaio con l'arrivo di Bruzzaniti, no? Che sembrava quasi il colpo del mercato, poi come spesso capita questi giocatori leader nel Pineto, noi lo abbiamo visto più volte, a Catania ha fatto davvero poco.
2: No, non lo so, perché poi effettivamente mentre a Pineto non c'hai pressioni, Catania è una piazza importante, sono anni che vogliono risalire nelle categorie che contano, quindi secondo me, ma potrebbe essere una questione mentale, un fattore mentale, però poi bisogna anche ambientarsi. Quindi magari con i compagni, con l'allenatore, insomma, ha trovato difficoltà.
1: Secondo me con l'assenza di Gigi Menez domani dovrebbe giocare dal primo minuto, anche perché davvero improponibile rimettere la stessa formazione.
0: No, neanche io penso che giocherà con lo stesso modulo, la stessa formazione, anche perché, ripeto, in avanti le alternative ce ne sono tante, e quindi molto probabilmente un paio di attaccanti li vedremo sin dall'inizio. Bruzzaniti a Pineto era il leader, era il giocatore più importante, era l'uomo squadra, no? Il classico uomo che fa reparto. Andare a Catania, dove hai tanta concorrenza, se non approcci subito bene rischi di giocare poco. Probabilmente si sarà anche un po' demoralizzato, perché parti da eroe di una squadra e arrivi e sei uno dei tanti, e quindi, però è forte, un giocatore che comunque va marcato stretto, va tenuto sempre sott'occhio, perché è attaccante vero, insomma, è uno che i gol li sa fare, come lo stesso Donnarumma, che passano gli anni ma sta sempre lì, non cambia, non invecchia solo di età ma non di prestazioni, quindi squadra che comunque
1: è un bel esterno. Donnarumma l'ha dimostrato, anzi i colleghi di Catania sono stupiti tanto dell'esclusione
0: anch'io. Probabilmente il mister ha puntato sulla voglia di Forte di tornare da ex, no? Di essere comunque il punto di riferimento, l'attaccante, quello di riferimento.
1: Forte si è mamma corso, si è
0: fatto un po' sportellate con Curano.
1: Poi l'abbiamo conosciuto, no? Forte è un attaccante d'area di rigore, cioè uno che non perdona quando gli arrivano i palloni dentro l'area.
2: È stato servito comunque. Sì, non
1: servito male, cioè, un Catania davvero da dimenticare, come lo stesso la prestazione di Casasola.
2: Sì. Aspettavo molto di più.
1: Io ho visto più volte nelle quattro volte che hanno battuto palla a centro dopo il gol, scuotere la testa a due passi da Toscano che dava indicazioni, lui
2: non seguono proprio
0: come diceva Chiara, facevano quasi il contrario di quello che diceva l'allenatore. Questo non è un bel segnale. È vero che quando sei sotto e l'allenatore magari ti dice di fare delle cose e tu vedi che l'avversario ti sta schiacciando, che non riesce ad andare a fare neanche i passaggi più semplici, ti demoralizzi un po', no? Quindi magari certe indicazioni neanche le stai ad ascoltare, però i segnali non sono stati molto importanti. Ho visto anche un clima molto di contestazione, ho visto nei social a Catania stanno veramente inviperiti, quindi questo è ancora un'altra pressione che metteranno in più alla squadra, perché se sbagli il primo passaggio lì c'hai veramente 20.000 persone che ti cominciano a fischiare. Quindi ripeto, tutto può accadere, bisognerà stare lì concentrati con la testa, però insomma partiamo da 4-0. L'ho detto anche al mister l'altro giorno a fine partita, il mister sembrava che avessimo finito veramente 0-0, era molto coi piedi per terra, però insomma, 4-0 c'è una bella firma.
1: Io credo che anche il più ottimista pensava a un risultato del genere. Piacevole anche la presenza di Federico Di Marco, cresciuto non nelle giovani dell'Ascoli, però la sua prima esperienza nei pro l'ha fatta proprio qui ad Ascoli.
2: Gradito ritorno, inaspettato,
1: no? Anche se lui poi nelle sue interviste parla tanto, no? A livello formativo Ascoli gli ha dato tanto, però diciamo la sua parte, ovviamente Orsolini è di casa e lo si vede spesso. Cioè, vedere Di Marco in tribuna ha fatto un certo.
0: È una bella sorpresa.
1: Poi premiato tra l'altro come miglior giocatore.
0: Premiato come miglior giocatore Serie A, italiano, che già è una notizia, perché insomma, considerando che ci sono probabilmente pochi giocatori italiani nel campionato di Serie A, è stato veramente bello, emozionante anche rivederlo al Del Duca. E È vero, lui ne parla spesso dell'esperienza ad Ascoli, la sua prima esperienza da professionista, e quindi è rimasto molto legato, e credo che comunque abbia anche seguito un po', no, quello che sta facendo l'Ascoli, come gioca, e credo sia venuto a vedersi anche un po' di spettacolo, non solo una partita di calcio di una sua ex squadra. C'era anche Ciccio Passiatore che
1: sì, commentava la TV di Catania.
0: Di Catania, anche lui estasiato da questo Ascoli, perché insomma è vero che magari qualche partita in TV la vedi, ma con questa cornice di pubblico che c'era, con un Ascoli veramente padrone del campo, il sindaco di Potenza la scorsa volta anche lui, nonostante insomma fosse da avversario, anche lui è rimasto annichilito dalla forza che c'è, da come ti trascina, no, il pubblico di Ascoli, da come gioca la squadra, dalla forza che c'ha. Diciamo che insomma facciamo bene a godercela, no, questa stagione fino alla fine, speriamo di arrivare fino all'ultima partita, all'ultimo minuto, perché ripeto, secondo me anche i ragazzi che si sono riavvicinati, i bambini che vengono, che indossano con orgoglio la maglia bianconera, è importante, no, che riesce a trasmettere in un calcio fatto di Juve, Inter, Milan, Roma, anche perché i miei figli con la mamma romanista impazziscono per la Roma, però adesso che l'Ascoli va forte, orgogliosi, no, di essere ascolani.
2: C'era anche Cudini poi in tribuna,
1: anche
2: se
1: Cudini.
2: L'avete visto?
1: Sì, no, Cudini non l'ho visto,
0: stava dall'altra parte.
1: Beh, no, sicuramente fa piacere. Diciamo adesso che con i playoff un po' a livello nazionale c'è il riconoscimento di questa superiorità dell'Ascoli verso tutte le squadre, un po' tutti gli addetti ai lavori lo stanno dicendo, che è sicuramente la squadra più forte, che gioca il miglior calcio.
2: Poi non so se anche i commenti che si leggono sui social dei tifosi avversari,
0: sì, anche,
2: fanno complimenti e tifano per l'Ascoli ancora.
1: Vabbè, obiettivamente dai, ad
2: sì,
1: oggi
2: però,
1: faccio
2: però, sai,
1: fatica.
2: Il calcio non è oggettivo,
1: sì,
2: cioè,
1: sì,
2: cioè,
1: sì,
2: tifo,
1: no, è vero, però sai, quando perdi 4-0, cioè, anche il tifosissimo del Catania, cioè, cosa ti aggrappi dopo una partita del genere, dove nei primi 70 minuti non avevi tirato in porta
2: 82% di possesso palla,
0: no, cioè, dati, numeri. Numeri incredibili.
1: Allora, ho saputo che hai peso le scarpette al chiodo, no?
2: No, stai solo
1: studiando per diventare allenatrice, no?
2: Sì, allenatrice.
1: Qual è il sogno nel cassetto di Chiara Podes?
2: No. Allora, intanto avevo preso due patentini di allenatore di beach soccer prima, quindi sia per gli adulti che per gli
1: allenatori. Da allenatore vuol dire che la carriera calciatrice
2: No, vabbè, mi piace.
1: Ormai, però diciamo che
0: siamo sul viale, stiamo avviando sul viale.
1: Chiodo, scarpette.
2: No, da un altro po'.
1: No, quest'anno stavi a Pagliare.
2: Stavo a Pagliare, sì.
1: Come è andato il campionato?
2: Sono metà classifica, quindi normale, dai, niente di eccezionale.
1: La stagione del beach è pronta?
2: Sta per iniziare a giugno, poi si va.
1: Per cambiare la squadra?
2: Sì, però aspettiamo.
0: Aspettiamo la firma.
2: Aspettiamo la firma.
0: La firma sul contratto.
1: Questi non
2: aspettiamo.
1: Siamo vicini, no?
2: Siamo vicini.
1: Sì? Sì. Sei tornata a vestire.
2: No, vicini alla firma.
0: Ah, la firma. La squadra lontana. Forse la più scomoda che poteva scegliere.
1: Terracina stavi l'anno scorso?
2: L'anno scorso a Velletri.
1: Velletri.
2: Sì, sì, prima a Terracina, prima ancora a San Benedetto, in zona.
1: Vedi, il procuratore era
2: guarda.
1: Procuratore, chissà quanti soldi guadagnerai alla Polio.
0: Vabbè, adesso il calcio femminile, non so.
2: Infatti adesso è preciso per me.
0: Se in eccellenza si guadagna qualcosa, perché credo che sia un po' paragonabile alla prima categoria,
2: sì,
0: del calcio maschile,
2: adesso.
0: Però forse
1: anche meno.
0: Forse anche
2: i guadagni sì, molto più bassi. Poi tra l'altro diciamo, le regioni dove pagano di più non sono di qua, cioè non sono sull'Adriatico.
1: Però è diventato a livello professionistico, è diventato, non il calcio femminile.
2: Solo la Serie A.
1: Solo la Serie A.
2: Infatti c'è questo problema, perché appena magari.
1: Però una era, perché sei nata prima? Perché secondo me.
2: Mannaggia.
0: No. È vero, adesso avrebbe fatto molta più carriera.
2: Sì,
0: perché io lo vedo un po' di calcio di femminile di Serie A, Chiara ci starebbe, tuttora ci starebbe bene.
2: Grazie,
0: una squadra, una ragazza che gioca a pallone quasi come un uomo, cioè ha i piedi della forza nelle gambe, quindi no, è uno dei punti di forza della squadra dei giornalisti ascolani, non ce lo dimentichiamo. Però ecco, certo, poi l'età fa la differenza, perché io vedo in Serie A tutte ragazze di 19-20 anni, quindi
2: adesso con i settori giovanili, la primavera,
0: esatto,
2: c'è tutto un altro percorso.
1: Non mi guardare male, però è un altro sport, dai.
2: è un altro sport, è giocato dalle donne, quindi no, nel senso le stesse regole, le stesse cose, però non ci si può
0: a me
2: aspettare.
0: Piace, devo dire che
1: vabbè, tu con le donne lo so che ti
0: no,
1: piace,
0: vabbè, ma la Serie A devo vabbè, dire che non no. È comunque un bel calcio, boh, sì. Al di là di tutto.
1: Allora, là c'è, io una volta vedi uno spezzone di Juventus, forse Lione, mi ricordo male, sì, anche a livello di Champions, sì, è un po' più spettacolare, però.
2: Però anche il calcio maschile alla fine, a parte l'Ascoli,
1: sì, no, no, vabbè,
2: altre
1: vabbè,
2: squadre.
1: Vabbè.
2: Padre.
0: È vero, così, così sì. È vero.
2: E poi comunque si gioca tra donne, quello tra uomini, quindi alla fine è uguale, non è equiparabile, cioè non si gioca donne contro uomini.
1: Chissà, fra 30 anni metteranno il calcio misto, secondo me sì.
2: Ma tutto per fortuna business. Hanno reintrodotto i settori giovanili misti, perché sì, per un periodo l'avevano separati, sì, che secondo me è stato un po'
1: sì, che poi se non ricordo male la donna può avere qualche anno, un anno in più, penso,
2: sì,
1: per
2: sì, cioè, quando ero piccola era normale, cioè si giocava insieme fino ai 14 anni e poi ci si separava, invece poi l'hanno voluto separare anche l'under 10, l'under 12, l'under 15, che secondo me è un passaggio indietro, perché comunque giocando insieme a livello tecnico e tattico migliori atletico, e poi anche a livello di relazione, cioè c'è più rispetto dell'uno verso l'altro, quindi diventa anche una questione anche sociale, no? Umana. Invece così c'è sempre una distanza, una differenza tra uomo e donna, e poi non ci si raggiunge mai.
1: Ha giocato il derby, lo sai? Non so se è segnato pure, no?
2: Sempre, tutte le partite.
0: Lì esce fuori il sangue della calciatrice.
2: Sui tabellini si legge contro l'asco.
1: Cioè, ti rendi conto? Tu l'hai voluta in trasmissione stasera. Ha segnato pure con la maglia della Santa contro l'asco. E tu l'hai voluta in trasmissione.
0: Tipo 30 anni fa ero magro, facevo l'arbitro, arbitrai una partita di Serie C femminile, tipo Amandola, Fermana, Amandola... Monte Giorgio,
1: vabbè,
0: una
1: squadra.
0: Oh, si picchiavano come. Infatti, io pensavo di, ma questi qua perché giocano a calcio? Perché alla fine era un continuo picchiarsi, ma anche insultarsi. Cioè, era un modo, un calcio. Ancora veramente era calcio femminile, penso primordiale. C'era la Tolelli.
2: Sì. Piccelli, che poi giocavo lì.
0: Sì, Serie A. Cioè, la Serie C
1: è cattive le donne.
0: Una lotta.
2: Ma adesso è cambiato tanto, nel senso c'è molto più.
1: C'è rispetto.
2: Sì, ma anche perché sono cambiate. Anche il calcio maschile è cambiato, insomma. Però prima sì, era pericolosissimo. Ma poi magari chi c'ha i piedi un po' meglio, più buoni, sta attento.
1: Vabbè, ci proveremo al prossimo anno in Valerio Rosa con due parrucche.
2: Vabbè, con Valerio giochiamo sempre.
0: Io non ho bisogno
2: di tornare
0: neanche del
2: tu,
0: registro, potrei giocare tranquillamente. Capitano. Mi depilo, ci vorranno due giorni per depilarmi.
1: Ci proviamo a fare un amichevole con le donne. Noi l'appuntamento, sì, dai, siamo scaramantici. Sicuramente per mercoledì, però, no? La regia mi fa brutti cenni, no? Dai, sì. Martedì è festa, poi giochiamo l'andata. Quindi, noi mercoledì 3 giugno saremo in diretta, sempre qui su Radio Ascoli. Trasmissione che poi potrete, come questa, risentirla nella sezione podcast del sito www.radioascoli.it. Seguirci anche in diretta Facebook, e grazie a Chiara Poli, grazie a Valerio Rosa, ovviamente in bocca al lupo al nostro Ascoli domani in campo ore 21 al Massimino di Catania, e poi eventualmente la finale di andata il 2 giugno alle ore 20. È tutto, grazie, la linea torna alla regia con la musica di Radio Ascoli.
3: Zona mista. Il calcio piceno a tutto campo.
4: Radio Ascoli.

0: dimmi a domani per sempre.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista. Il calcio come non lo hai mai sentito.
3: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: Questa è Radio Ascoli.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo, perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque, perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Quanto mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose e non le faccio mai.

0: Quando notte ti scrivo oi e tu rispondi.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

just a perfect day. Drink sangria in.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire, anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

addosso. Quello che disse fu: il drago è solo.

0: saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei. Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

successo di sentirti al centro, al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare. Se così è

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Night.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Questa è Radio Ascoli.